Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia, con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata, piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e da

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 2:45.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia, con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata, piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane, il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 3.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 3:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia, con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata, piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Milano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 3 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia, con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata, piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: le 4 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 23 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia, con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata, piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 35 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 4 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 5.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia, con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata, piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Come here.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia, con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata, piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 6:36.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:53.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 e 13 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: battaglia di Cassino si apre dunque la strada verso Roma, che però deve fare i conti con la dura, durissima repressione dei nazifascisti. È il marzo del 44, da oltre sei mesi Roma è occupata dai nazisti. Hanno già arrestato 1.259 cittadini ebrei, trasferiti dal ghetto romano ai campi di sterminio in Germania e Polonia. Il 16 ottobre 1943 solo in 17 torneranno vivi. Herbert Kappler, capo del servizio segreto nazista, il questore Pietro Caruso, le bande fasciste, gli uomini del reparto speciale di polizia diretto da Pietro Koch si sono già resi responsabili di torture, sevizie e fucilazioni collettive di membri e fiancheggiatori della resistenza oppure di semplici sospettati nel carcere di Via Tasso a Regina Coeli, nelle pensioni Oltremare e Iaccarino. Roma, in quelle ore, è avvolta dalla paura e dominata dal terrore. Le attività dei GAP, i gruppi di azione patriottica, sono febbrili. I gappisti notano i movimenti dell'undicesima compagnia del terzo battaglione di SS Polizei Regiment Bozen, che sfila ogni giorno alla stessa ora per le strade di Roma. Il 23 marzo del 44 è il 25esimo anniversario della fondazione dei fasci di combattimento. Raul Falcioni preleva un carrettino a due bidoni della Nettezza Urbana vicino al Colosseo e lo porta in una cantina di via Marco Aurelio 47, il rifugio dei GAP. Rosario Bentivegna, Carla Capponi, Giulio Cortini e sua moglie Laura, Mario Fiorentini e Lucia Ottobrini inseriscono nel contenitore dei rifiuti una cassetta di metallo con 12 kg di tritolo con detonatore. Intorno ad alcuni spezzoni di ghisa vengono piazzati altri 6 kg di esplosivo, un ordigno potente e devastante poco prima dell'una. Rosario Bentivegna si traveste da spazzino, camiciotto e cappello e si avvia con il carrettino verso via Rasella. Intorno alle 2 del pomeriggio lascia l'involucro all'altezza di Palazzo Tittoni e attende l'arrivo dei soldati. Intanto altri gappisti si posizionano nei punti prestabiliti dal piano operativo. Carla Capponi è in largo del Tritone davanti alla sede del quotidiano Il Messaggero. In mano tiene un impermeabile che servirà a Rosario Bentivegna per coprire la divisa da spazzino al termine dell'azione. Pasquale Balsamo si trova invece in via Tomacelli. Due squadre sono pronte in via del Boccaccio, una da 7 e l'altra da 6 uomini. Tra loro ci sono Franco Calamandrei, Carlo Salinari, Raul Falcioni, Silvio Serra, Francesco Curreli, Alfio Marchini. Sono armati di 4 bombe da mortaio d'assalto Brixia trasformate da loro in bombe a mano. Alle 15.34 il capo gappista Franco Calamandrei avvista i soldati del reggimento Bozen e si leva il cappello. Rosario Bentivegna riconosce il segnale e con il fuoco della sua pipa accende la miccia dell'esplosivo, quindi poi si dilegua. 50 secondi dopo i 18 kg di tritolo esplodono. Le bombe a mano lanciate dai gappisti fanno il resto. Vengono uccisi 33 soldati e 2 civili. Il militante del gruppo Bandiera Stella Rossa, Antonio Chiaretti, è un ragazzino di 12 anni, Pietro Zuccheretti. 110 militari restano feriti, 9 di loro moriranno nei giorni successivi. Un legittimo atto di guerra, non una strage, sosterranno poi alcune sentenze della Corte di Cassazione nel 1957, 1999, 2007, 2009, dopo interminabili polemiche, inchieste e processi in sede civile, penale e militare. Rosario Bentivegna ricorda così l'azione di Via Rasella.
1: Doveva essere portata a termine un mese prima. Poi fu rinviata perché per qualche giorno i tedeschi, questo reparto, non passò più per quella strada. Tornò a passare per quella strada.

0: Nella prima metà di marzo, verso il 10-15 marzo, quando va a passare per quella strada. E allora mettemmo a punto il piano per poter attaccare. Noi in genere usavamo delle strutture, delle mine artigianali, no? E lo usavamo come artiglieria, cioè prima di attaccare cercavamo di creare una situazione di rottura tale per cui in quel momento i nemici potessero avere l'attimo di sbandamento che ci serviva per attaccare in una seconda istanza. E lo stesso avvenne a Via Rasella. Praticamente noi mettemmo una mina con 18 kg di tritolo dentro questo carrettino, con una miccia a 50 secondi, e misurammo nei giorni precedenti quanto ci metteva il centro del reparto arrivare nel punto in cui doveva essere posto il carrettino, e tenendo conto che il momento di partenza della conta avveniva nel momento in cui era il centro del reparto che veniva conteggiato, non l'avanguardia né la retroguardia, ma il centro, in modo di fare più danno possibile. E preparammo questa cosa, la mettemmo lì, e poi andai io, fui io incaricato di portarla in sito. E accesi la miccia alle 15.52 del 23. Subito dopo l'esplosione della mina posta nel carrettino, vennero fuori altri compagni, i quali erano armati con bombe di mortaio modificate a bombe a mano. In che modo? Erano piccole bombe di mortaio che contenevano 100 grammi di tritolo, 200, non mi ricordo bene quanto, cioè, ma erano maneggevoli, ed erano le bombe del mortaio d'assalto Brizia, a cui avevamo tolto il percussore e sostituito il percussore con una miccia a 4 secondi, cioè di 4 centimetri, su cui era stata disposta una miscela di fosforo e zolfo in modo che si potesse accendere sfregandola contro un muro o contro una scatola di fiammiferi, in modo abbastanza semplice, o appoggiando una sigaretta accesa in modo che pigliasse fuoco e poi si lanciava. Erano abbastanza impegnative e anche queste furono lanciate. Il reparto fu colpito duramente dalla mina, fu attaccato la gran parte di questa compagnia, era una compagnia di 160 uomini, la gran parte di questi 160 uomini era a terra, molti morti, molti feriti, e gli altri erano caduti proprio. Anche tra l'altro lei ricordava giustamente che tra l'altro il danno su di loro fu accresciuto dal fatto che le bombe a mano, quelle grosse granate naziste tedesche col mazzarello, come dicevamo noi a Roma, sono esplose per simpatia, quelle che stavano più vicine, in seguito allo scoppio della mina. E molti furono uccisi proprio da questo.
1: I boia incaricati dell'operazione sono il comandante della Gestapo a Roma, Herbert Kappler, il colonnello dell'SS Eugen Dolman, i capitani Erich Priebke e Karl Theodor Schütz, il maggiore dell'SS Karl Assa, il questore Pietro Caruso e il reparto di speciali di polizia di Pietro Koch. All'inizio vengono scelti membri della resistenza ed ebrei detenuti nelle carceri di Via Tasso e di Regina Coeli, ma all'ultimo momento vengono presi a caso anche altri prigionieri, 270 persone. 50 partigiani romani sono consegnati ai nazisti da Pietro Caruso e da Pietro Koch. 320 persone. Nella notte tra 23 e 24 marzo muore un soldato del 3° battaglione del reggimento Bozen, colpito in Via Rasella, e Kappler decide di uccidere altri 10 civili, 330 persone. ma chi compila le liste commette un errore. Ci sono 5 prigionieri in eccesso, 335 persone. Il 24 marzo 1944 i condannati a morte vengono fatti salire sugli autocarri, non conoscono la loro destinazione finale, le cave ardeatine. Scendono dai veicoli, sono trasferiti a gruppi dentro le gallerie di tufo e uccisi a uno con un colpo di pistola alla nuca. Dopo il massacro i nazisti minano le cave e le fanno saltare, tentando di eliminare le prove della loro barbarie. Il racconto dello storico Alessandro Portelli.
2: E i camion si avviano e comincia questo viaggio, che dura tutto il giorno. Cominciano verso le 2 a andare verso Porta San Sebastiano, l'Ardeatina, e lì entrano e mettono i camion con il retro di fronte alla fossa, in modo che scendano direttamente e entrino dentro. C'è un pastore, Nicola D'Annibale, che è lì con le greggi e li vede. C'è una signora rifugiata da Cassino, Celeste Rasa, ha 74 anni, sta raccogliendo la cicoria nei campi, vede questo bailamme, si avvicina, un poliziotto nazista adesso lì di sorveglianza gli spara, lei muore di infarto, però è un'altra delle vittime delle fosse ardeatine. Entrano dentro questi buchi e a questo punto non c'è tanto la memoria quanto in qualche modo l'immaginazione. Questa signora si chiama Gabriella Polli, lavorava, quando ci ho parlato, all'ufficio postale di Alatri, e dice, lei si immagina, quando sono scesi in questo piazzale, hanno visto questa cava, quegli occhi com'erano? Secondo lei com'erano questi occhi? Dove guardavano? Io penso, non vedevano niente. Io credo che non vedevano più niente, perché tu vedi, le persone adulte diventano come bambini in quel momento. Quello che a me fa rabbia, io penso che mio padre in quel momento, un uomo forte che stava lottando, in quel momento chissà com'era diventato, bambino, pauroso, impaurito, chissà, forse come un verme che tremava, che aveva paura. Ma guarda un po' te, pensi che vado a pensare io, ma lei se l'immagina, che vergogna per un uomo, che vergogna sentirsi una pecora in mezzo a quei lupi. E vengono fatti inginocchiare in gruppi di 5 dentro questa cava, che non è come adesso, era molto più buia, era molto più ruvida. E dietro di loro, uno per ciascuno, gli SS, anche loro alternandosi in gruppi di 5, perché guarda, ammazzare la gente non è che è piacevole nemmeno per l'assassino. In gruppi di 5 con la pistola, la machine pistol, a un centimetro dalla testa, gli sparano. E dice Kappler, per motivi umanitari, dissi di non poggiare la canna sulla nuca per evitare che si danneggiasse troppo il corpo. Perché questo è il primo massacro nella storia che si definisce come massacro umanitario. Ed è difficile, ci sono momenti di crisi, eccetera. C'è disordine, a un certo punto si sono accorti che nel disordine generale, nella frenesia, schnell, a Regina Coeli e via adesso, si sono portati dietro 5 persone in più. E che facciamo? C'è Erich Priebke che c'ha la lista, e vabbè, questi hanno visto tutto. E muoiono anche quelli. Quindi per molto tempo si pensò che i morti fossero 320, si appura che sono 335, solo più tardi, poi ci torno, quando si cominciano a disseppellire, diversi mesi dopo. E poi tutto finisce. Più in là, per non far sapere quello che avevano fatto, copriranno questo posto, da cui si sente venire l'odore dei corpi che marciscono, lo copriranno di immondizia, perché questo è quello che i tedeschi pensano che questa gente fosse. No? E per loro è finito, l'ordine è stato eseguito. Solo dopo aver compiuto il massacro affiggeranno per le vie di Roma il manifesto che dice il 23 marzo c'è stato un attacco a un plotone di polizia tedesca, pertanto abbiamo ordinato che 10 comunisti badogliani per ogni tedesco ucciso venissero giustiziati. Quest'ordine è già stato eseguito. E questo è quello che succede quel giorno. Ora guardate, le fosse ardeatine non sono il peggior massacro che è successo in Italia. Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto. Ma non sono il peggior massacro che è successo in Europa. A Kiev ne hanno ammazzati 15.000. Non sono nemmeno la tragedia che produce più morti a Roma. Lasciamo vedere, ci sono 1.800 morti solo il giorno del bombardamento a San Lorenzo. Ma ci sono quasi 2.000 ebrei che vengono deportati dal 16 ottobre fino alla primavera successiva. Però le fosse ardeatine hanno una valenza simbolica e un potere sull'immaginazione, sui sentimenti, sulle passioni, ineguagliato. E la domanda è perché? E io direi che ci sono tre ragioni. Una è il posto dove questa cosa è avvenuta. L'altra è il modo come è stata fatta e il terzo è come è stata ricordata.
1: Dopo la strage alle fosse ardeatine inizia il difficile e doloroso riconoscimento delle vittime con la ricomposizione dei corpi. Vengono inviati alle cave i familiari dei 335 morti. Tra loro ci sono Modestino De Angelis, figlio di Gerardo De Angelis, e Guido Albertelli, figlio del professor Pilo Albertelli.
3: Lei è il familiare di una vittima delle ardeatine?
4: Sì, è mio padre, De Angelis e Gerardo.
3: E quando sapeste della morte? Dopo la liberazione?
4: Sì, aspettammo la liberazione perché in quei giorni di disordine c'era sempre la speranza che non fosse vero, che fosse accaduto qualche cosa di diverso. Sì, si vive in quei momenti, in quella illusione.
5: Allora molti congiunti, molte donne si erano recate sul posto. Avevano fatto brillare delle mine ai tedeschi per nascondere i corpi. E queste donne cercarono, raspando la terra con le mani, trovare qualche cosa. Infatti cominciarono a fiorare i corpi e già poi si sentiva l'odore, la campagna circostante. E così, quando avemmo la notizia, già eravamo quasi certi di averlo perduto.
4: Poi ci fu la comunicazione proprio ufficiale, le mie sorelle dovettero andare in un ufficio a firmare un verbale.
3: E anche per identificazione vera e propria?
4: Sì, sì, quello era il verbale proprio di come avevano trovato la salma, in che posizione, come si trovava. Un verbale che non ebbero nemmeno il coraggio di leggere perché le sorelle così giovani sì, non ebbero nemmeno il coraggio di leggerlo, lo fecero firmare e basta. Qui ci chiesero di vederlo ma non avevamo il coraggio.
1: Questo era dunque il clima a Roma. Dopo lo sfondamento del settore di Cassino nel settore della testa di sbarco di Anzio e Nettuno, il comandante tedesco feldmaresciallo Albert Kesselring mise in atto un ripiegamento delle sue forze sulla linea gotica, abbandonando così Roma, che l'Italia aveva proclamato da tempo città aperta, ma che i tedeschi avevano continuato ad utilizzare come sedi di comandi, truppe, nonché come nodo di comunicazione e trasporti. La città fu infine liberata il 4 giugno 1944 dalla quinta armata americana proveniente dal settore tirrenico. Insieme agli americani giunse anche il contingente R dei carabinieri italiani che si fuse poi con il fronte clandestino dei carabinieri a Roma, ripristinando dunque il comando territoriale. Tuttavia, nonostante l'attivismo della resistenza romana e l'avanzata degli americani su Roma, il Comitato di Liberazione Nazionale non proclamò l'insurrezione generale nella capitale. Sandro Pertini sostiene che l'insurrezione generale non ci fu perché i tedeschi, cioè soprattutto Kesselring, fecero sapere al Comitato di Liberazione tramite il Vaticano che avrebbero lasciato Roma e che se le formazioni patriote li avessero molestati avrebbero messo a ferro e fuoco la città. Gli storici hanno integrato questa versione dei fatti con altre considerazioni. Secondo Davide Conti fu concordata un'uscita pacifica delle truppe tedesche da Roma con l'importante mediazione del Vaticano e il consenso delle componenti moderate della resistenza. Le sinistre avrebbero voluto un'insurrezione prima dell'arrivo degli alleati, ma non ebbero la forza. A differenza del nord, infatti, non c'erano le bande partigiane che scendevano dalle montagne o invadevano la pianura padana come avvenne a Milano, Torino e Bologna. Comunque, anche in assenza di un ordine di insurrezione generale, i partigiani attaccarono i reparti tedeschi nella città e provincia al fine di catturarne uomini o mezzi o evitare la distruzione di infrastrutture locali nel corso di operazioni di retroguardia volte a rallentare l'inseguimento degli alleati. Pure si registrarono scontri tra le truppe alleate e i tedeschi. Mentre gli alleati si avvicinavano a Roma, gli occupanti tedeschi e i collaborazionisti fascisti si ritiravano lungo diverse strade, tra cui la Cassia e la Flaminia. Lungo la Via Appia i carabinieri di Filippo Caruso combatterono contro i reparti tedeschi. Il questore collaborazionista Pietro Caruso incorse in un incidente stradale e alla fine venne arrestato dai partigiani. Gli scontri furono duri anche per i soldati americani a San Basilio, Tiburtino III e Pietralata. Nell'ottava zona garibaldina, i partigiani entrarono in contatto con le truppe alleate e catturarono 60 soldati tedeschi, consegnandoli agli alleati. A Villa Certosa sulla Casilina, i partigiani combatterono contro i tedeschi e 6 di loro persero la vita. Nel corso della liberazione della ottava zona ci furono perdite anche tra i partigiani. Le squadre matriote attaccarono i tedeschi, ci fu un violento scontro alla stazione di Ostiense. Alle 10 del mattino del 5 giugno, partigiani della banda Roma di Prima Porta, al comando del capitano Raffaele Ridolfi, si batterono contro i tedeschi di una colonna composta da 6 camion, 3 autovetture e 2 carri armati. Uno dei carri armati venne bloccato da Felice Rosi, 19 anni, che riesce a piazzargli 2 bombe a mano nei cingoli. Perde poi la vita colpito in pieno da una raffica di proiettili, mentre tenta di bloccare anche l'altro carro. Combattendo sulla via Salaria accade ucciso Ugo Forno, Ughetto, un ragazzo di 13 anni che con i suoi compagni riesce ad evitare che i tedeschi facciano saltare il ponte sul fiume Aniene. Colpito al suo fianco muore in ospedale Francesco Guidi, resterà mutilato di un braccio Sandro Fornari. A Monte Rotondo i partigiani guidati da Alvaro Marchini e altri combatterono contro i tedeschi catturando circa 250 prigionieri. Nella notte tra il 5 e 6 giugno i tedeschi bombardarono Monte Rotondo causando numerose vittime. In questo contesto avvenne anche l'uccisione di prigionieri italiani da parte delle SS naziste, tra cui Bruno Buozzi e Edmondo Di Pillo. Nel corso della liberazione di Roma, il generale Roberto Bencivenga si insedia al Campidoglio e assume il comando militare civile di Roma, mentre il 5 giugno Vittorio Emanuele III trasferì i suoi poteri a suo figlio Umberto di Savoia, nominandolo luogotenente generale del regno. Gli anglo-americani entrano dunque nella capitale in festa. Dopo anni di bombardamenti, strage contro civili, razzie, saccheggi, fucilazioni, metà dell'Italia è fuori dal controllo nazifascista, ma per la liberazione del paese ci vorranno ancora molti mesi. Così Gianni Bisiak ricostruisce per la RAI la liberazione di Roma, anche con una testimonianza inedita di Alberto Sordi.
6: La sera del 4 giugno 1944 entrano a Roma combattendo i primi Rangers americani, mentre i tedeschi stanno abbandonando la città. Ecco la testimonianza del comandante della Quinta Armata americana, generale Mark Clark.
7: La maggior parte della gente non collega la data del 4 giugno, giorno in cui entrammo a Roma, con lo sbarco del generale Eisenhower in Normandia. Ma le due operazioni erano coordinate e mi era stato dato l'ordine di conquistare Roma, se fosse stato possibile, subito prima dello sbarco di Eisenhower. Il 5 giugno entrai anch'io in Roma con la mia jeep per la via Casilina. Non eravamo molto pratici della città. Il generale Hume, che era con noi, aveva suggerito che il Campidoglio sarebbe stato il luogo adatto per incontrarmi con i miei comandanti di corpo d'armata. I romani sembravano impazziti d'entusiasmo per le truppe americane. il nostro gruppetto di jeeps errava per le vie, ma non riuscivamo a trovare il Colle Capitolino. Ci eravamo smarriti. A un tratto ci trovammo in piazza San Pietro e un prete si fermò accanto alla mia jeep e disse in inglese: «Benvenuto a Roma, posso esservi utile in qualche modo?» Gli chiesi la strada per il Campidoglio. Là intendevo discutere intorno ai nostri piani immediati. Volevamo spingerci immediatamente oltre Roma per inseguire il nemico e prendere il porto di Civitavecchia. Quando fummo in piazza Venezia, davanti al balcone dal quale Mussolini soleva fare i grandi discorsi, una folla applaudente ci bloccò. Finalmente ci aprimmo un varco e salimmo sul colle. Il portone del Campidoglio era chiuso. Io bussai parecchie volte, non sentendomi molto conquistatore di Roma.
8: Dopo anni di guerra, il Papa Pio XII si affaccia al balcone per salutare i romani.
9: Roma, guarda oggi con nuova speranza e con rinnovata fiducia alla sua salvezza.
10: Allora siamo scesi, la gente è uscita dai portoni, sono americani, americani, americani, e siamo scesi e siamo andati a vedere lì verso il Lungotevere.
11: Sonori di archivio, interviste all'autore.
12: Il lato oscuro della verità.
11: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 9.
1: Radio Podcast. Il meteo.
0: Perturbazioni in transito sull'Italia, con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata, piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 9:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me il professore Iuri Aparo. Buonasera professore.
4: Buonasera.
3: E buonasera e benvenuto a Don Antonio Loi.
5: Buonasera.
3: Allora, vi presento Don Antonio. È nato a Genova nel 1956, figlio di emigranti, secondo di quattro fratelli, di cui tre preti e un medico. Un fratello prete è deceduto nel 2025. Ha 70 anni, nel 76 ha fatto il servizio militare come agente di custodia presso il carcere di Marassi. Il suo sogno era diventare architetto, ma a 23 anni è entrato in seminario, dunque prete da oltre 40 anni. Dal 2003 al 2018 è stato cappellano al carcere di Opera, e poi, dove peraltro oggi fa ancora volontariato, ed è attualmente parroco a Carpiano, a sud di Milano. Allora, parto subito con le domande, Don Antonio. Innanzitutto, la sua esperienza in carcere, quando è iniziata e perché, e cosa l'aveva motivata a intraprenderla?
5: Allora, parlando col senno di poi, ho intercettato due momenti nella mia vita. Uno, avevo 17 anni quando vennero arrestati due miei cugini che spacciavano droga. E quella fu una cosa devastante, insomma, a Genova. Poi c'era un mio zio, fratello di mia madre, che aveva lo stesso cognome di uno di questi cugini, e quindi, insomma, giornali, stampa, quella roba lì.
3: Secondo momento... Noi della stampa ogni volta riusciamo sempre a creare quel danno aggiuntivo che si aggiunge appunto al dolore per essere colpiti.
5: Per la persona, ma insomma perché sta intorno, ecco. Però la seconda volta è quando dovevo fare il servizio militare. Io mi ero diplomato e da 13 a 23 anni ho frequentato una palestra dei Vigili del Fuoco, facevo lotta libera. E un mio amico mi dice: guarda, vai negli agenti di custodia che cercano personale, e garantivano a quel tempo il servizio militare svolto nella regione oppure nella città. E quindi io sono partito dopo il diploma a settembre, ho fatto il corso di addestramento, e da novembre 2076 a settembre 77 ho fatto il servizio
3: dal 1976
5: ho fatto il servizio militare.
3: Donna, senta, però mi colpisce moltissimo, non è la prima volta che mi capita, però è la prima volta che incontro un prete che ha fatto lotta libera. Ho incontrato preti che hanno fatto judo, karate, ma lotta libera no. Tra l'altro ho avuto amici che hanno fatto lotta libera. Perché l'ha fatta? Che cosa le ha dato la lotta libera?
5: Allora, nella parrocchia, nel quartiere dove ero a Genova, non c'erano molte opportunità. A Genova non c'era allora la tradizione come in Lombardia degli oratori, eccetera. Facevo parte della squadra di calcio del quartiere e la mia prima partita ufficiale è stato un buco nell'acqua, perché ho fatto due autogol e ho passato la palla a un avversario. Quindi mi hanno detto subito che era meglio cambiare posto, cambiare sport. Poi tramite amici avevano aperto vicino a casa nostra, c'era il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, e lì c'era possibilità di fare ginnastica artistica, pesistica, lotta libera e pallavolo, ed erano tutti atleti dei Vigili del Fuoco che erano stati olimpionici al Messico. Il mio allenatore, per esempio, è stato a 18 anni, era secondo campione mondiale di lotta, e siamo andati lì, abbiamo cominciato, ci è piaciuto. è uno sport che ti chiede tanto, dai un sacco di botte, ne prendi anche tante. Io mi sono fatto almeno 6 interventi chirurgici per lo sport, spaccato ossa, braccia, eccetera.
3: Mi piace questa intraprendenza di un parroco, che però, voglio dire, di un prete che insomma ha usato anche le mani quando è stato...
5: Però è stato bello, ecco, insomma. È una bella parte della mia giovinezza e dell'infanzia, insomma.
3: Professore, perché lei, che è ateo, che non crede, che ha sempre detto che insomma il suo modo, il suo approccio naturalmente ai detenuti è di natura sostanzialmente razionale, non è la prima volta che porta in studio qui e che invita un prete? Perché questo rapporto, come è nato questo rapporto con Don Antonio?
4: Per qualche ragione vado d'accordo con i preti che interpretano il loro mandato e il loro ruolo in modo molto terreno, cioè diciamo lavorando sulla terra con gli uomini. Questa cosa porta le persone a credere che io in qualche modo sia cristiano, semplicemente perché mi muovo di fatto sulle coordinate sulle principali coordinate del cristianesimo, che sono quelle che sappiamo: ama il prossimo tuo, eccetera. Quindi è facilissimo andare d'accordo con i cristiani, e questa era la ragione per cui con Don Antonio ci conosciamo da oramai una 15 d'anni, se non di più, con stima reciproca, e devo dire che abbiamo anche fatto insieme cose terrene, in nome della positività del cristianesimo, ma cose originali, abbastanza indicibili.
3: Ok, non voglio sapere se vi siete picchiati o avete picchiato.
5: Cose buone.
3: Senta,
5: e poi l'ultimo pezzo è stato quando, dopo 17 anni che ero prete, ero in una parrocchia piccolina di 230 abitanti e mi è venuto in mente di fare un po' di volontariato in carcere. Ne parlai con un mio amico prete e mi disse: non lo chiedere, perché se poi ti trovi male metti in guai il vescovo. Dopo 6 mesi il vescovo, allora era il vicario generale Giudici, e mi chiamò e mi disse: te la senti di fare un part time al carcere di Opera? Gli ho detto subito di sì e lui mi ha detto: pensaci. Vabbè, poi le cose sono andate lì. A settembre del 2003 ho cominciato.
3: E ci è rimasto 17 anni.
5: 15 anni.
3: 15. Senta, Don Antonio, lei ha una lunga esperienza come cappellano del carcere di Opera, si è fatta un'idea del perché l'uomo sceglie il male, di che cosa può motivarlo a scegliere di uscirne o tentare di uscirne?
5: Io come esperienza, sono 15 anni non sono tanti, ci sono dei miei confratelli che hanno fatto 40 anni in carcere, no? La cosa che mi porto dietro dopo tanto tempo è... penso alle persone che ho aiutato e che adesso sono libere.
3: Ecco, lo sa che io conosco diverse persone che, ascoltando questa trasmissione, mi dicono: è insopportabile l'idea che si possa mettere in libertà un ergastolano, per esempio. Ed è insopportabile il perdono. Cioè, tu hai ammazzato, devi morire in carcere perché sei un figlio di buona donna, quindi tu non devi uscire di lì. Invece ti fanno uscire perché siamo una società troppo buonista, e quindi voi siete complici di un meccanismo che porta le persone a poter uscire dal carcere anche dopo aver commesso reati gravissimi come l'omicidio. Lei, che prima che un parroco è un uomo, di fronte a questi ragionamenti, lei che cosa... che cosa si sente dire? Perché immagino che ne avrà qualcuno tra i suoi, tra le persone che frequenta la sua chiesa, che magari la pensano in questo modo.
5: Sì, alcuni me l'hanno detto: cosa ci vai a fare lì in carcere?
3: È lei. Però, che gli risponde.
5: E io gli ho detto che il carcere è come il manicomio. Una volta ho visto su un manicomio, forse era un film, c'era scritto: non tutti sono qui. E il carcere è uguale, non tutti sono lì. Per 60.000 detenuti, no, per 60.000 detenuti che sono in carcere, ce ne sono 120.000 che sono fuori, mi diceva un avvocato. Quindi, e poi comunque al di là di quello, la prima cosa che ho pensato quando ho attraversato le porte del carcere, e mi viene sempre in mente quell'episodio del Vangelo di Luca, dove quello che chiamiamo il buon ladrone a Gesù gli dice, non gli chiede di essere liberato, di tornare libero, di essere tornare a fare quello che faceva prima, gli dice soltanto ricordati di me, e Gesù gli promette che sarà in paradiso. Quindi il primo che ci ha fregato è stato un ladro, si è fregato anche il paradiso. Però ecco, la percezione che ho avuto in questo era, anche quando sono poi partito, negli occhi, nei colloqui con le persone, era non ci dimenticare.
3: Ma che cos'è quindi il male? Perché l'uomo sceglie il male? È una, guardi, io sono cattolico, una delle domande che spesso mi pongo, e l'ho già fatta anche ad altri preti che sono venuti qua, vorrei anche la sua risposta. Cioè io mi interrogo, no, e dico, se io sono in qualche modo un riflesso di Dio, sono figlio di Dio, come faccio ad avere tratti di me che sono così... francamente ignobili quando ci penso, no? Ognuno di noi ha questi tratti. Com'è possibile che noi si sia anche questi, se siamo figli di Dio?
5: Ma intanto un uomo è un mistero, il male è un mistero, e così mi piace pensare raccontando un po' di fatti. Ecco, mi ricordo quando ero al 41 che ho parlato con un killer di mafia, era in isolamento perché era appena stato arrestato, e mi disse, dov'era lo Stato quando io cominciavo a delinquere? Penso che ci sono, non so, tante cose. Anche io devo ringraziare la mia famiglia, dove sono vissuto, il quartiere dove sono cresciuto, le conoscenze che ho avuto nella vita. Io mi ricordo che quando andavo in palestra, io a 16 anni andavo in palestra, e a 16 anni c'erano dei ragazzi che andavano al bar a giocare a boccette e si bevevano già il bianchino, eccetera. Oppure c'erano dei ragazzi che si drogavano. Non lo so, non ho mai avuto attrattiva per questo. Però ecco, ricordo una frase di Papa Francesco durante un'omelia, non so se era di Natale o una catechesi, diceva: Gesù si è fatto uomo, si è incarnato, Dio si è fatto uomo in Gesù, si è fatto carne per salvare anche il peggiore degli uomini. E in ogni persona c'è un fondo di bene. Ho letto a Natale di quest'anno, un po' dopo, ogni tanto vado in Calabria, dove sono le mie radici, e sono andato a trovare le suore di un monastero carmelitano, tra l'altro fondato, voluto anche da mio zio, che era vicario generale, e mi hanno regalato un libro di Francesco Carannante, che era manovalanza della Camorra, e lui racconta nella prima parte del libro la sua giovinezza, era ammirato, attratto da come queste persone ricevevano rispetto. Lui era figlio di una brava famiglia, di una buona famiglia, insomma entra in questo giro. Però ecco, io quando ho letto quel libro, racconta anche tutto il suo cammino in carcere, devo dire sinceramente che alla fine, quando ho concluso il libro, mi sono messo a piangere. Perché è vero che è stato un criminale, che ha fatto dei danni, eccetera, però ha ripercorso la sua strada, è andato a cercare quell'attimo in cui ha ucciso due persone innocenti, ha ripensato alla sua mamma, eccetera, ai suoi genitori. È un po' come la storia del figlio prodigo, no? Che quando è in mezzo ai maiali lì dice: ma mio padre al peggiore dei suoi servi lo fa stare meglio, no? Quindi c'è un po', credo che...
3: Aspetti un attimo, Don, perché in base a quello che ha detto voglio chiedere al professore. Professore, diceva Don Antonio, quando ha parlato con un capo mafia, un killer, ha detto: dov'era lo Stato quando io avevo bisogno, quando io ho cominciato a commettere reati? E a questa domanda, a cui le chiedo di rispondere, le chiedo anche: e a coloro i quali sostengono che dov'è lo Stato quando si permette ad un ergastolano di uscire e di ricostruirsi magari una famiglia, mentre nel frattempo ha ammazzato qualcuno che era a sua volta figlio di qualcun altro? Non c'è in questo un'ingiustizia? Non c'è in questo un elemento, come dire, che provoca rabbia in chi sente questo genere di notizie e che ha una reazione istintivamente negativa rispetto alla liberazione di un ergastolano, per esempio.
4: Certo che sì, però comunque dentro queste cose difficili io tutto sommato posso muovermi in modo, diciamo, relativamente più leggero rispetto a chi crede in Dio. Cioè, il mio problema non è quello di Ivan Karamazov che si chiede perché i bambini soffrono. Dio, perché permetti che questo avvenga? Oppure capita di andare al funerale di qualcuno o di ascoltare il prete che di fronte alla morte di un bambino ha difficoltà a parlare ai fedeli che sono a messa per il funerale. Io questo problema non ce l'ho, perché do per certo che i bambini muoiono o soffrono non per volontà di Dio, ma perché accade che si soffre. Allo stesso modo non ho nemmeno il problema di giustificare

0: con una quota di scelta personale più consistente, e qualcun altro ci arriva semplicemente perché è nato in una situazione dove scivolare verso il reato è facilissimo. Questo non toglie che l'essere umano e anche la collettività hanno bisogno di un uomo che possa essere chiamato alle proprie responsabilità individuali. Cioè, se l'uomo, se il soggetto, se il cittadino non può essere chiamato alle proprie responsabilità individuali, tendenzialmente non siamo più in grado di muoverci in società. Per cui si arriva a una specie di assurdo che però ha un valore euristico, cioè ha un valore, diciamo così, che è quello di migliorare la situazione. Qual è questo assurdo? Che tutte le persone sono considerate responsabili, pur se non tutte le persone vengono nutrite in modo da raggiungere un analogo grado di responsabilità. Ecco, come dire, siamo nell'ingiustizia. Beh, se uno nasce in Bolivia in mezzo a gente che si ammazza, o nel Salvador, e io conosco tantissimi detenuti che vengono da quelle parti, queste persone non hanno la stessa probabilità di acquisire, di assorbire la morale, gli schemi di riferimento che hanno le persone più fortunate. Questo non toglie che lo Stato non è che può autorizzare le persone ad uccidere semplicemente perché sono nate nella merda, diciamo. È un problema. Abbiamo questo problema. Devo dire che quello che stiamo facendo con questa trasmissione, che si chiama Delitto e Castigo, parte da questo problema, cioè parte dalla consapevolezza del fatto che non abbiamo tutti equivalenti opportunità di raggiungere la maturità, e insieme ci chiediamo, caro dottor Rigano, insieme ci chiediamo cosa possiamo fare per aumentare le probabilità che le persone possano raggiungere
1: i gradi di maturità. Lei è molto ottimista, professore, molto ottimista secondo me. Don Antonio,
2: dipende anche dalle circostanze.
1: No, ma dico che è molto ottimista perché in realtà molte persone non si interrogano. Molte persone dicono semplicemente: quello è un fituso, per usare una terminologia cara al professore, e deve stare in carcere, punto. Cioè, il perdono va bene nel Vangelo o in qualche film che viene mandato in onda, ma dopodiché, se tu hai sparato, hai ucciso, hai accoltellato, tu devi morire in carcere perché sei un fetente. Ora, lei, se non altro, Don Antonio, dice: ma esiste la come dire, la possibilità di avere attraverso Dio e attraverso la sua reincarnazione in Cristo la possibilità di salvare l'uomo. Lui, il professore, invece dice: no, questa cosa al massimo si può affrontare in termini di coscienza, ma se guardiamo alla realtà, purtroppo ci sono realtà come in Bolivia, come in San Salvador, come in tante altre
2: come
1: parti
2: Italia.
1: Del mondo, anche come in Italia, in cui invece queste ingiustizie si producono.
2: Allora, una persona che si fa, che paga la sua pena, che si fa il carcere, a me è capitato, per esempio, innanzitutto la cosa bella del carcere è che c'è una sinergia di intenti, ecco, abbiamo fatto degli anni molto belli col dottor Siciliano, col dottor Di Gregorio, ma anche con la polizia.
1: Lo dico a chi ci ascolta: il dottor Giacinto Siciliano e il dottor
0: Silvio Di Gregorio
1: sono stati due ex direttori del carcere del massimo di sicurezza di Opera.
2: E hanno chiesto anche a me di inserire dei detenuti che avevano fatto un percorso. Ecco, il carcere non ridà la vita a chi è morto. Io penso anche alle vittime. Quando entro in carcere penso ai detenuti che andrò a incontrare, quando entravo. E quando uscivo pensavo alle vittime. Non è che tu vivi in un mondo asettico e che non hai dolore per questo. Però io dico: se è possibile riuscire a recuperare una persona, perché no? Io, uno dei detenuti che ho inserito, mi aveva chiamato la direzione, mi ha detto: guarda, trovo lavoro per questo perché ormai è maturo, eccetera. E ho trovato un imprenditore serio, sano di mente, con

0: vedute molto ampie, anche una bella persona anche di fede, e gli ho detto: senti, ci sarebbe una persona da inserire, un ex detenuto. Gli ho detto tutto, perché sapevo vita, morte e miracoli di questo qua, e lui mi ha detto: va bene, ci penso. Gli ho lasciato un po' di tempo, e a questo detenuto che è uscito dopo un anno e ha cominciato a lavorare, tuttora lavora e ha un lavoro dignitoso, e gli ho detto, visto che prima abbiamo fatto accenno ad alcuni rafforzativi anglosassoni, ho detto: guarda, io ci metto la faccia, tu non farmi fare una figura di merda.
1: Senta donna, ma l'esperienza in carcere le ha insegnato qualcosa che non sapeva, o le ha aperto orizzonti cui prima non pensava?
0: Beh, mi ha aperto tanto, perché tanto è un mondo che conoscevo un po' da poliziotto quando ho fatto servizio in carcere, però un anno così, poi non avevo contatto con i detenuti, il contratto che ho fatto prevedeva soltanto servizio di guardia, eccetera. Però allora c'erano delle condizioni davvero più, era molto più stretto il carcere, era molto, diciamo, era un po' disumano.
1: E, cioè, lo vede migliorato quindi oggi?
0: Certo, rispetto. Certo. Sì, anche perché comunque io credo che uno che va in carcere a fare volontariato, a avere un incarico, a fare qualunque cosa, prima di tutto deve un pochettino liberarsi dalla sua coscienza, pregiudizi, eccetera.
1: Difficile, eh?
0: Però io ho chiesto...
2: No, prego,
0: finisco. Ho chiesto, per esempio, una volta a un tossicodipendente, gli ho detto: ma tu... perché vabbè, detto che mamma che si prostituiva, lui è nato da una violenza carnale, il papà che è alcolizzato, la società bella che abbiamo era questa qua, e gli ho detto: ma tu che cosa cerchi dalla vita? Proprio sincero. E lui mi ha detto: io sto cercando quel bambino che era dentro di me. E allora come puoi condannare una persona così? Poi è vero che sulla, per esempio sulla droga ci può andare diva di del 98%, vuol dire che due si salvano e 80, e 98 tornano a drogarsi. Però se riesci a tirarne fuori anche uno solo, c'è un risultato.
1: Prof, diceva...
2: Sì, ma lo diremo dopo l'intervallo. Comunque il carcere, dal mio punto di vista, non si deve limitare a salvare le persone, ma deve essere un centro studi sul come si diventa delinquente. E se poi mi consente, lo dirò dopo l'intervallo.
1: Pubblicità.
3: Sono le 10:27.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Perturbazioni in transito sull'Italia, con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata, piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Bentornati, allora ci siamo inoltrati in un campo particolarmente complesso. Abbiamo concluso la prima parte con il professor Iulia Parri, che ha detto che il carcere dovrebbe diventare un centro studi per capire come nasce la devianza e come si accede alla devianza. Come, professore?
2: Allora, come dire, si costruisce, intanto che si costruisce si può anche fare qualche sbavatura, però in buona sostanza il carcere viene concepito da parte di chiunque, compreso chi l'ha costruito, chi l'ha inventato, viene costruito, viene concepito come un posto per punire nei secoli scorsi, ma già Cesare Beccaria aveva pensato al carcere anche per recuperare la persona. Da parte mia il carcere avrebbe come ragionevole compito quello di contribuire a approfondire quali sono gli elementi, gli stimoli che portano l'essere umano alla mediocrità, perché in definitiva la delinquenza è una mediocrità elevata al cubo. È una, come dire, è una mediocrità che sommata a se stessa costruisce una, diciamo così, una piattaforma e una stratificazione di compromessi mediocri che portano al disconoscimento completo dell'altro e quindi all'abuso sull'altro. Ma questo abuso sull'altro non viene dal cielo, viene dal fatto che la persona incamera stimoli che gradualmente la inducono a scivolare verso un primo, un secondo, un terzo compromesso e via via fino al disconoscimento dell'altro. Per cui il carcere nel futuro, quando io sarò morto, potrebbe diventare non solo e non principalmente un luogo per punire o per recuperare il condannato, ma un luogo per conoscere l'uomo nella sua complessità.
1: Don Antonio, io continuo a credere che il professore sia particolarmente ottimista, nel senso che noi abbiamo avuto Gengis Khan, abbiamo avuto Adolf Hitler, ma di nuovi dittatori che alla fine impongono conflitti e impongono l'omicidio come condizio sine qua non per affermare il proprio ego è presente alla storia. Quindi immaginare che si possa pensare di trasformare i luoghi di detenzione in centri di cultura, come dire, indica un ottimismo particolarmente pronunciato rispetto a quello che l'uomo è, che francamente ad oggi continua ad essere un soggetto su cui si potrebbero fare diverse riflessioni sulla propria incapacità di saper essere altruisti, capaci di entrare in relazione con l'altro da sé.
0: Allora, io penso che se non si è ottimisti in carcere è meglio non andarci, cioè se tu non credi nella persona è meglio che non vai, perché e non credi nella capacità che tu hai. E quando prima dicevo che bisogna entrare con libertà, senza giudicare, senza farsi prendere dall'ansia perché uno ti dice che ha ucciso 200 persone piuttosto che 250, però quello che ho imparato sbagliando anche a fare è aiutare le persone a prendere coscienza dei propri delitti, di quello che hanno commesso, insomma, no? C'è il perdono di Dio, ma c'è anche il perdono della società. Ecco, io ringrazio il Signore nella mia esperienza, avendo accolto anche dei detenuti e soprattutto inserito alcuni, e ho preparato anche la comunità a questo. Quindi c'è come...
1: Esiste un modo per parlare alla comunità?
0: Certo, certo. E anzi, la cosa bella della comunità dove ero prima è che mi sembra 2, 3, 4 persone sono entrate in carcere a fare catechismo, volontariato.
1: Mi piace il lapsus, sono entrate in catechismo perché sono entrate in qualche modo nella dimensione del...
0: Penso, io quando penso a quello che ho fatto penso sempre come a una restituzione di quello che ho ricevuto dalla vita, ecco, non, la vita mi ha dato tanto, ecco. Poi vengo da una famiglia modesta, ecco. Però se penso, ad esempio, quando parlavamo prima della società, se penso che come figlio di emigranti, quando mio papà si è trasferito dall'entroterra di Chiavari, un paesino caperana bellissimo, a Genova, quando siamo andati a scuola, noi eravamo terroncelli, campagnoli, e la maestra era una maestra montessoriana, democratica e tutto. Poi l'anno dopo sono stato bocciato, mi hanno messo in classe differenziale. con mio fratello, che era più piccolo di me di un anno. Lui si è laureato in 104 in chirurgia della mano, ortopedico. E allora, cioè, a volte non lo so, ecco, a volte le cose vengono fabbricate anche dall'esterno. Però ecco, io credo che uno che va in carcere deve pensare che lì c'è qualche cosa di buono da fare.
1: Forse Cristo ci ha insegnato che è in ognuno l'umano.
0: Certo.
1: E che in ragione di ciò lo sforzo che dovrebbe fare ciascuno di noi è di riconoscere l'umano anche nella persona peggiore che può conoscere.
0: E poi l'ottica, secondo me, almeno evangelicamente, l'ottica è quella del seme. Cioè, io non credo di essere stato bravo a fare alcune cose. So benissimo che dei detenuti che ho incontrato e che con me si sono confessati hanno incontrato prima una suora, un prete, poi uno che ha 20 anni di carcere, 30 anni, ne ha viste di persone. Tu sei un piccolo anello di una catena che in quel momento è servito a fare quella cosa. Poi di me ce n'è stato un altro, va bene?
1: Ma secondo lei è possibile una spiritualità in un'anima laica come quella del professore, il quale dice: io non mi pongo il tema o il problema di Dio? Cioè, lui si semplifica la vita, perché chi si confronta o sente dentro di sé presente Dio e ciò che esso rappresenta, ti complica la vita. Chi non ce l'ha vive più attraverso il logos. Allora, l'esperienza data dalla spiritualità la possiamo riconoscere anche in chi è laico, ateo, eretico, o è una cognizione che noi riconosciamo invece a chi ha uno spirito di natura cattolica, in questo caso, o comunque religiosa?
0: Beh, intanto il dottor Appara è uno psicologo, quindi lo psicologo è quello che studia e che analizza l'interiorità di una persona, quello che non si vede, non si tocca, e ti aiuta a...
1: Aspetti che lo faccio incazzare, è un po' come un prete.
0: No, è un'altra cosa. Bene, il seminario adesso ci sono psicologi,
1: certo.
0: Quindi, cioè, per cui il fatto che lui conosca l'interiorità di una persona, i meccanismi delle scelte, i meccanismi per cui uno si deprime oppure si esalta, aiuta a guardarsi dentro, no? Cioè, credo in questo senso la psicologia tocca lo spirito umano. Poi che uno ci creda o non ci creda, eccetera, un'altra cosa.
1: La psicologia tocca lo spirito umano. Don Aparo, lei come replica quello che le ha detto Don Antonio?
2: Cioè, la mia posizione, che ho già detto diverse volte, è che, allora, se c'è Dio, colui che ha creato il mondo, va bene. Si confida che il Dio di cui parliamo non sia un Dio cattivo, non sia un Dio come quello, una divinità come quella dei greci, non so, Giove che fa gli affari suoi ma che semplicemente non muore. La nostra idea di Dio è di un Dio padre degli uomini, che ama gli uomini e che vuole il loro bene. Ok, perfetto. Visto che dal mio punto di vista le mie coordinate mi suggeriscono che l'essere umano possa crescere tanto più e tanto meglio quanto maggiormente riconosce di essere simile agli altri. Bene, dal momento che le mie coordinate sono queste, io mi dico così: io faccio il mio qui sulla terra con delinquenti, adolescenti, eccetera, e Dio poi, se vuole, giudicherà come lui riterrà opportuno il mio operato, se lo vuole giudicare, se no niente. Però voglio dire, dal mio punto di vista è una sfida quella di comportarsi in maniera compatibile con le coordinate che attribuiamo a Dio, senza pensare a Dio. Anche perché, dal mio punto di vista, pensare a quello che deve fare Dio mi sembra un po' presuntuoso. Cioè, come dire, uno dice a Dio: per favore aiutami. Ma perché deve aiutare? Cioè, Dio avrà tanti problemi di cui occuparsi, per questo fatto che io gli vado a chiedere per favore occupati di me, a me sembra presuntuoso.
1: È interessante, Don Antonio, cosa ne pensa di questa visione dell'uomo presuntuoso quando si rivolge a Dio in forma di aiuto?
2: In forma di richiesta.
0: Di richiesta.
1: Di richiesta, ma di una aiuto, richiesta d'aiuto.
2: Richiesta d'aiuto, sì.
0: Beh, il termine preghiera deriva dalla parola precarietà e la presa di coscienza della nostra pochezza e dei nostri limiti. Però ecco, io credo che il dottor Aparo, nella sua preparazione, che è tanta, nella sua intelligenza, ha aiutato le persone e aiuta ad entrare dentro, a cercare di capire dov'è che hai sbagliato e a dire ho sbagliato. Perché allora, finché uno non fa quel passo lì non salta fuori niente.
1: Scaviamo ancora a questo punto. Cioè, ho preparato questa domanda che cos'è secondo lei la libertà? E che uso dovrebbe farne la persona, l'essere umano? E a chi è dato in appalto il disporre della libertà? Alla disposizione divina o alla discrezionalità umana?
0: Allora, l'uomo è libero. Io penso, allora rispondo filosoficamente, la libertà è preceduta da un atto di ragione che cerca il bene. Quindi è una cosa seria. Il Signore ci ha messo in questo mondo, ci ha lasciati liberi di fare e di sbagliare. Quel brano, quel racconto della creazione di Adamo ed Eva, in fondo quella proibizione di andare lì è una prova d'amore. Dio ha bisogno di persone intelligenti, non di gente che fa... Per esempio quella frase che secondo me è stupida, la mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro. Se io sono 140 kg e ho un mitra e tu non hai niente, la tua libertà finisce presto. Invece la libertà è proprio la capacità di percepire i propri doni, capire che cosa devo fare e farlo, dove è il bene, mi oriento di là. Il mistero ci dice che ci sono persone che la usano in modo diverso.
2: Ecco, la punto in cui sono moltissimo d'accordo con Don Antonio, cioè la frase che va anche sui vasi perugina, la libertà mia finisce dove comincia quella dell'altro, una fesseria. La libertà mia comincia quando io sono capace, sono in grado di contribuire alla libertà dell'altro. Insomma, la mia libertà si esprime nella costruzione della nostra libertà. Noi siamo uomini, non siamo leoni che mangiano le gazzelle, e in quanto uomini la nostra libertà consiste nel far crescere gli altri intanto che cresciamo noi.
1: Non avete sentore che però l'essere umano abbia paura della libertà? Erich Fromm ha scritto un famoso libello su questo, che si chiama Fuga dalla libertà, dove la sintesi del suo pensiero è: guardate che l'essere umano, quando scopre la propria libertà, la teme e ha bisogno di dipendere da qualcosa, certo, perché non sa esercitare la propria libertà. Allora la domanda è: forse la libertà è qualcosa di talmente forte, di talmente potente, che l'uomo lo teme al punto di doversi legare al gruppo, all'idea di un'appartenenza, perché non riesce ad appartenersi lui da solo con la propria libertà, perché la teme?
2: La libertà, caro dottore, la libertà comprende dentro comprende responsabilità e coscienza. Quindi l'essere umano ha paura della libertà perché non sempre si sente all'altezza di fare i conti con la sua responsabilità verso il prossimo e la coscienza, così me la penso. Adesso vediamo.
0: Ma la penso anch'io la stessa cosa. Se no dobbiamo andare a cercare, per esempio, Aristotele, che diceva che alcuni uomini sono schiavi, altri no, giustificando che chi è in grado di essere libero sa governare se stesso, chi non sa governare se stesso ci deve essere qualcuno che li governa. Però ecco, credo che la scuola, la parrocchia, tutto quello che facciamo dovrebbe essere, tutto quello che serve per educare un figlio, la famiglia dovrebbe tendere a fare della propria vita un dono per gli altri. La libertà è questo, no? Cioè, io penso, lui dice, insieme vediamo, eccetera, siamo liberi quando tutti insieme andiamo in quella direzione lì. Poi io personalmente penso, per me, mi sento un gregario, non mi sentirei mai in grado di guidare, comandare, fare, dire si fa così, si fa cosà. Sono più contento quando c'è qualcuno che mi dà un pezzo da fare, anche perché poi diventa impegnativo per il mio tipo di carattere. Però ecco, io penso che è proprio questo, aiutare le persone, tanto per stare sul carcere, a capire che la libertà che hanno vissuto prima non era quella che era giusta, adesso è la libertà giusta. Quando certi ex detenuti mi vengono a trovare e mi dicono, gli chiedo come stanno, mi dice, guarda, lavoro, eccetera, adesso però ho una fatica, arrivo tardi a casa, i bambini, eccetera, dico, guarda, è il prezzo della libertà, prendersi delle responsabilità.
2: Senta, dottor Rigano, ma una domanda piccola piccola gliela posso fare?
1: E come no?
2: E grazie, la ringrazio molto. Allora, la domanda è la seguente. Se io non posso candidare come ipotesi da coltivare l'idea che il carcere possa essere utile a studiare la complessità dell'uomo per poi restituirla alla collettività, se lei mi dice che quando io penso questo sono eccessivamente ottimista, virgola, le chiedo, ma lei perché mi ha coinvolto in questa trasmissione che, oltre a chiamarsi Delitto e Castigo, sostanzialmente ha come sottotitolo Percorsi della devianza e trame di libertà?
1: È molto semplice, lo dico perché sono un ottimista, ma ritengo che un ottimista sia un pessimista ben informato. E in ragione di ciò ritengo pertanto che noi affrontiamo tematiche che sono utopistiche, che comunque restituiscono il senso del proprio percorso individuale a ciascuno di noi, a me in modo particolare, ma con la coscienza, che il tema della coscienza di cui parlava lei prima, professore, mi indurrebbe a dire che c'è qualcuno in questo momento, ma non voglio fare nomi perché altrimenti poi nascerebbe un sacco, che ritiene che ci siano responsabilità tali per cui, siccome di là c'è il male, dove c'è il male vanno bombardati, anzi vanno proprio annichiliti, estinti se possibile, perché sto facendo il bene e ritengo che vadano eliminati completamente perché quelli sono il male e io invece sono il bene. Allora noi dovremmo affrontare, dentro il concetto della complessità, che cos'è la coscienza. Che cos'è la coscienza? Perché se la coscienza diventa la consapevolezza della propria onnipotenza, noi traduciamo l'idea del dare all'altro come un'idea in realtà in cui l'altruismo non è nient'altro che una forma di egoismo. E se allora diventa una forma di egoismo, noi forse ci dobbiamo fermare e ragionare su che cos'è l'altruismo. Perché Cristo ci ha dato un esempio dicendo: io mi immolo, ma vi do un esempio. Dare agli altri significa essere disposti a immolare se stessi, a perdere anche la vita per dare agli altri. Molti invece interpretano l'idea del dare agli altri in modo ego riferito, cioè io fittiziamente do agli altri, ma mentre sto dando agli altri in realtà sto prendendo io.
2: Bene,
1: ecco.
2: Bene. Allora facciamo una cosa. Lei, dottor Rigano, faccia diventare, per favore, questa trasmissione una agorà dove si può dibattere in modo serio, organico e coscienzioso sulla problematica del male, del carcere, cosa serve il carcere, eccetera. Noi ne parliamo bene, in modo equilibrato, sia con le persone che la pensano in un modo, sia con quelle che la pensano in un altro, e in questo modo facciamo il nostro piccolo mestiere. Poi, quando moriremo, il carcere si evolverà indipendentemente dal nostro contributo.
1: È un tentativo di percorso che noi stiamo facendo in questo momento, se non altro perché abbiamo provato a portare la voce della Chiesa, in qualche modo forse un po' in modo sofisticato la voce di Dio, in qualche modo considerando colui il quale ne sta parlando con noi adesso. Però volevo chiedere ancora una cosa a Don Antonio. Noi sappiamo che una delle massime del cristianesimo è ama il prossimo tuo, ma perché farlo? Cioè, questa indicazione vale la pena di seguirla in nome di Dio, o ci sono altre ragioni che a suo giudizio la rendono valida comunque?
0: Allora, veramente, quando ho visto quella domanda ho detto: qui manca un pezzo, perché ama il prossimo tuo come te stesso. Allora, il problema non è amare il prossimo, il problema è quanto io mi prendo cura di me stesso, quanto io mi voglio bene, quanto io sto attento alla mia persona cristianamente, quanto io mi metto nelle mani di Dio. Abbiamo letto nel Vangelo Ambrosiano domenica scorsa il cieco nato, no? Il Signore sputazza un po' sul fango, fa il Signore, lì Giovanni c'ha in mente la creazione, come Dio ha plasmato l'uomo, Gesù sta plasmando il cuore di questa persona, no? E allora se io amo gli altri nella misura in cui prendo cura di me stesso, faccio un esempio stupido. L'anno scorso ero in tangenziale e a un certo punto ho sentito un dolore nel petto e ho detto: qua c'è qualcosa che non va, vado a pronto soccorso, principio ad angina pectoris, eccetera. Poi mi mandano a casa il giorno dopo, vado da un cardiologo bravo, lui mi dà la terapia e poi mi dice: guardi, lei deve fare ogni giorno mezz'ora a piedi, o se no, un giorno sì, un giorno no, un'oretta di camminata. Allora, se io non mi prendo cura di questa cosa, il cuore sparte. Allora, amo il prossimo quanto io voglio bene a me stesso.
1: No, ma è bellissimo quello che sta dicendo, perché lei sta dicendo: amare il prossimo tuo significa innanzitutto imparare ad amare se stessi. Parti, perché se non te. Sai amare te, non riesci neanche ad amare l'altro.
0: Che vuol dire anche accettarsi per quello che si è, no? Cioè, in fondo, quando qualche volta mi ha invitato il dottor Aparo, quando ero in carcere, a partecipare a questi incontri, no? E io vedo sempre un po', stavo sempre un po' indietro, perché a volte certi argomenti non riuscivo ad affrontarli, però mi piaceva vedere come, leggendo adesso questa cosa, come lui, pensando quando si è laureato, quando ha cominciato a lavorare, si è specializzato, eccetera, ora tutta questa roba che aveva in corpo, nel cervello, dov'è che la butto? Ha pensato di dedicarla ai carcerati, no? Cioè, quindi lui si è amato, si è preparato quando studiava.
1: Insomma, abbiamo la conferma, visto che abbiamo ultimato il nostro
0: senza
1: tempo,
0: cristianizzarlo
1: che,
0: troppo, però
1: però per possiamo carità. Dire che la vocazione di Yuri Aparo potrebbe, del professor Aparo, potrebbe essere una opzione possibile. La vita
0: no.
1: Lascia
2: è la vocazione a nutrirmi di quello che le persone hanno nella testa, me compreso. Però voglio dire, quello che io ho studiato mi dice che l'essere umano è fatto per volare in alto, è una metafora, non Icaro, per volare, insomma, per fare grandi cose, per sì. fare l'artista. Però lo stesso essere umano è fortissimamente suscettibile alle seduzioni della mediocrità, anche Gesù Cristo nel deserto, perché io il catechismo ci sono
1: non
2: stato.
1: Non apriamo questa pagina, abbiamo meno di un minuto sulle tentazioni di Cristo, magari ci torniamo in un'altra puntata. Allora, grazie a Don Antonio Loi di essere stato qui oggi con noi, grazie al professor Aparo. Vi ricordo che questa trasmissione andrà in onda anche domani sera alle ore 20. Noi ci rivediamo la prossima settimana alle ore 19 sabato, e vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione li potete comunque risentire su www.giornaleradio.fm, e i contenuti invece del gruppo della traduzione del professor Aparo lo trovate su www.vocidalponte.it. Grazie a tutti, buonasera.
4: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 11 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazione in transito sull'Italia, con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata, piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 12.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè, che indaga su giornale radio sulla storia contemporanea italiana e sui fatti della storia, sui casi rimasti irrisolti. Oggi parliamo dell'avanzata degli anglo-americani dall'Abruzzo alla Romagna e dell'insurrezione popolare della città di Firenze. Siamo nel 1943, lo scenario strategico della Seconda Guerra Mondiale sta volgendo a favore delle forze alleate. Germania e Italia sono sconfitte sui campi di battaglia, così nel maggio 1943 alcune divisioni di militari tedeschi vengono inviate nel nostro paese per affiancare le nostre truppe nella difesa dei confini in vista di un imminente sbarco alleato, per controllare le manovre degli italiani in vista di una possibile resa agli angloamericani. Le truppe inglesi e americane si avvicinano dunque alle coste italiane dopo aver sconfitto le forze dell'asse in Africa. Il 10 luglio del 43 lo sbarco in Sicilia avviene in modo improvviso e in poco più di un mese l'isola è occupata. I militari italiani si arrendono e le truppe tedesche, le uniche ad opporsi all'avanzata alleata, sono costrette a ritirarsi in Calabria. Intanto Benito Mussolini viene sfiduciato, deposto, arrestato il 25 luglio del 43 e il nuovo governo, con a capo il generale Pietro Badoglio, inizia segretamente le trattative per arrendersi agli alleati e firmare l'armistizio. Per non insospettire i tedeschi si annuncia il proseguimento della guerra a fianco di Berlino. La Germania però non si fida delle rassicurazioni italiane e dal 26 luglio 1943 intensifica l'invio di divisioni corazzate, paracadutisti, fanterie. Contemporaneamente gli alleati bombardano pesantemente il nostro paese e colpiscono gli insediamenti industriali, i mezzi di comunicazione, i danni sono ingentissimi, le perdite maggiori interessano soprattutto i civili italiani. Sul fronte dei ribelli, dopo la caduta del fascismo il 25 luglio del 43, nasce il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, CNAI, e diretto dall'indipendente Alfredo Pizzoni vi giungono le menti migliori della futura classe politica dell'Italia democratica, i comunisti Luigi Longo, Emilio Sereni, Giuseppe Di Causi, Giuseppe Dozza, i socialisti Sandro Pertini e Rodolfo Morandi, gli azionisti Leo Valiani, Riccardo Lombardi, Ferruccio Parri, il democristiano Enrico Falca, addetto ai finanziamenti del movimento. La resa militare incondizionata italiana viene firmata il 3 settembre e annunciata poi l'8 settembre 1943. Contestualmente il governo, il re, la famiglia reale e i più alti vertici politici e militari italiani si preparano a lasciare la capitale, spaventati dalla possibile reazione tedesca. Il 9 settembre 1943 l'Italia è un paese allo sbando, senza una guida politica o militare. Adolf Hitler utilizza questo vuoto di potere per far confluire in modo rapido sul suolo italiano migliaia di soldati, di fatto occupandolo militarmente e dichiarandolo territorio di guerra. Il comando delle operazioni militari della parte meridionale della penisola viene affidato al comandante Albert Kesselring. In Abruzzo, Vittorio Emanuele III e il suo seguito riparano prima presso il castello di Crecchio e poi si imbarcano dal porto di Ottona verso Brindisi. In Abruzzo avviene anche la liberazione di Mussolini, che si trova agli arresti in un albergo di Campo Imperatore. Un drappello di uomini scelti dai militari tedeschi riesce a farlo evadere, lo porta in Germania. Spinto da Hitler, Mussolini mette in piedi un nuovo stato fascista nell'Italia del Nord alle direttive del governo tedesco. Il 23 settembre del 1943 Mussolini dunque rientra in Italia e proclama la nascita della Repubblica Sociale Italiana. Intanto truppe americane e britanniche procedono in modo parallelo lungo i due versanti della penisola italiana, giungendo rapidamente nelle regioni centrali dove l'Italia si restringe, si arrocca sugli Appennini. All'inizio di novembre del 1943 le divisioni al comando del generale Montgomery sono in Abruzzo. L'obiettivo degli alleati è espugnare Roma, la conquista dell'Abruzzo diviene dunque fondamentale per creare un corridoio che possa portare mezzi e uomini a rinforzo della quinta armata americana impegnata sul fronte laziale. Mentre una parte degli uomini dell'esercito britannico attacca sulla costa adriatica, altri combattono sulle montagne abruzzesi. Il 27 novembre 1943 gli alleati danno l'avvio alla battaglia del Sangro. I primi giorni attaccano i nazifascisti su Mozzagrogna e Santa Maria in Baro, per poi dirigersi verso Fossa Cesia e il mare ad est, verso Lanciano, Castelfrentano ad ovest. Le battaglie seguono quindi due vettori, uno verso nord, sulla costa, dove si consumerà la sanguinosa battaglia di Ottona, uno verso il Chietino, alla conquista di Ossogna e Guardia Grele. Gli alleati non riescono ad avanzare, il fronte si sposta solo tra fine maggio e inizio giugno del 1944, quando le truppe tedesche si ritirano dai paesi della Maiella e dell'Alto Sangro, dopo la sconfitta nella battaglia di Cassino. Nel giugno del 1944 tutto il territorio abruzzese è liberato, al fianco degli alleati si muovono le truppe dei ribelli. Da marzo ad agosto del 1944 opera il Corpo Italiano di Liberazione, nato dalle ceneri del primo raggruppamento motorizzato. Si tratta di un corpo d'armata vero e proprio con 14.000 uomini alla guida del generale Umberto Utili. Dispone della divisione paracadutisti Nembo, di unità di fanteria, bersaglieri, alpini, artiglieria, genio del reggimento San Marco della Regia Marina. Il Corpo Italiano di Liberazione combatte al fianco dell'armata polacca nella battaglia di Filottrano, vicino ad Ancona, nell'estate del 1944, poi libera Chieti, Teramo, Ascoli, Macerata, Iesi e Urbino. Nel settembre del 1944 il Corpo Italiano di Liberazione lascia posto ai primi gruppi di combattimento, vere e proprie divisioni di fanteria del ricostruito esercito italiano. Nascono le divisioni Friuli e Cremona, ognuna composta da 10.000 soldati, poi si aggiungono i gruppi Folgore, Piceno, Legnano e Mantova. I gruppi di combattimento contribuiscono alle operazioni di sfondamento della linea gotica, liberano Bologna e rappresentano il nucleo della riorganizzazione su basi nuove del nostro esercito. Dal 7 settembre del 1944 i partigiani italiani si fondono nel Corpo dei Volontari della Libertà. Il capo del comando militare supremo è il generale Raffaele Cadorna. Vicecomandanti sono Ferruccio Parri del Partito d'Azione e Luigi Longo del Partito Comunista. Altri componenti sono Enrico Mattei della DC, Giovanni Battista Stucchi del Partito Socialista, Mario Argenton del Partito Liberale e delle formazioni autonome. Con l'accordo del CNAI e degli alleati, le formazioni partigiane vengono riconosciute formalmente a condizione che, a guerra conclusa, i combattenti riconsegnino le armi e si sottomettano all'amministrazione anglo-americana. Ma i ribelli si battono già per due obiettivi politici precisi: l'autogoverno, l'autodeterminazione del popolo italiano nella scelta della sua classe dirigente. In Abruzzo opera principalmente l'ottava armata, che conta divisioni provenienti da tutto il Commonwealth, Regno Unito, Nuova Zelanda, Canada, India, e che viene comandato dal generale Montgomery. Si tratta di decine di migliaia di uomini ottimamente equipaggiati e sostenuti da un apparato imponente che fornisce senza alcun risparmio mezzi o rifornimenti, ma che ha bisogno di tempo per muoversi lungo la penisola. E in Abruzzo sono già operative dal 43 le prime bande ribelli. Siamo a Bosco Martese, 1134 metri sul livello del mare, località Ceppo di Santa Maria, il punto finale della strada che unisce Teramo alla Valle Castellana in Abruzzo. Dopo l'8 settembre del 43 in migliaia marciano verso Bosco Martese contro i tedeschi e i repubblichini, soldati sbandati, ex prigionieri fuggiti dai campi di concentramento di Teramo, Corropoli, Tossiccia, Civitella, Isola del Gran Sasso. Ci sono i neozelandesi, inglesi, americani, slavi, detenuti politici e antifascisti. Tra il 9 e il 14 settembre del 43 vengono disposte le tende dell'accampamento, inquadrate le formazioni, installate le mitraglie Saint-Étienne, i pezzi di artiglieria pesante. Il 25 settembre del 43 una colonna motocorazzata tedesca si reca verso il bosco su indicazione dei repubblichini. Durante il tragitto a Torricella Sicura al mulino De Jacobis catturano 7 partigiani. Quando arriva a Bosco Martese la colonna tedesca viene investita dal fuoco dei cannoni e delle mitragliatrici dei ribelli. 30 camion vengono presto bloccati. Il comandante della colonna, maggiore austriaco Hartmann, viene catturato. Il resto dei tedeschi indietreggia e ripiega su Teramo. A 6 km da Bosco Martese 5 partigiani vengono fucilati. A quel punto il comando partigiano uccide il maggiore Hartmann, ma i nazisti non si danno per vinti. Il 26 settembre 1943 rastellano Bosco Martese, fucilano nella loro caserma di Pascellata di Valle Castellana militari che erano passati ai ribelli. Le bande proseguono la lotta armata contro il fascismo e la dittatura, sono guidate dal comunista Felice Rodomonti, dall'indipendente Armando Ammazzalosso, dall'azionista Adelchi Fiore Donati e dagli slavi Mirko Jovanovic e Rico Neradovic. Tra il 5 e il 6 ottobre 1943 insorge anche Lanciano. I partigiani sono guidati dall'operaio cordaio Trentino Barba. Il gruppo attacca una colonna motorizzata tedesca in contrada Pozzo Bagnaro. Numerosi nazisti vengono feriti. Nella successiva rappresaglia Trentino Barba viene fermato, torturato, accecato con le baionette e finito a colpi di pistola dai nazisti. È la rivolta dei martiri ottobrini. A Teramo, mesi dopo, il 16 giugno del 44, il capo patriarca Armando Ammazzalosso arriva con un cavallo bianco, con i capelli raccolti in lunghe trecce. Uno dei suoi partigiani porta un grande ritratto di Garibaldi. La gente lancia fiori dal balcone come fosse il passaggio di una processione. Ovunque sventolano fazzoletti e bandiere rosse. Ammazzalosso, indipendente, annuncia la liberazione di Teramo dal balcone della prefettura. In quel momento la resistenza diventa risorgimento. Sempre in Abruzzo attiva la brigata Maiella, di ispirazione repubblicana e diretta da Domenico Troilo e Ettore Troilo, futuro prefetto di Milano nel dopoguerra, l'unica formazione partigiana ad essere decorata con la medaglia d'oro al valore militare alla bandiera. Domenico Troilo racconta così la nascita di questa formazione che combatte per lunghi mesi a fianco degli alleati e libera Abruzzo, Marche e Romagna fino a Bologna.
0: La Maiella che cos'è? La Maiella è una formazione irregolare sorta, nata in questa zona nel 1943. 1943, dove si sono trovati questi piccoli nuclei di combattenti, di patrioti, nei paesi dell'Aventino Sangro, perché noi ci siamo trovati, io non stavo a Gesso Parena, ero ritornato nel novembre del 1943, quindi dopo la caduta del fascismo, dopo l'8 settembre del 1943, tutto quel minimo di organizzazione di uno Stato, di una regione, era tutto finito a niente. Le autorità costituite, diciamo, se chiamiamo l'autorità lo sfossamorti, tutto, cioè il maresciallo e i carabinieri, tutti erano andati via.
3: La Brigata Maiella non nasce sul piano ideologico, ma dalla necessità di riprendersi la terra abruzzese occupata dai tedeschi.
0: Come si diventa partigiani? Innanzitutto noi siamo ritornati in una zona dove un bel periodo di tempo, ai primi di novembre, cioè noi stavamo, io ero ritornato qua perché l'esercito italiano si era dileguato, si era sfasciato, sono ritornato qua, sono cominciati a venire i tedeschi, perché i tedeschi sono cominciati a venire in questi paesi qua, e come sono arrivati? Non come amici, sono arrivati all'inizio come arriva uno qualunque, e poi hanno cominciato a rubare, diciamo, bestiame, rubavano tutto quello che trovavano, biancherie, sta roba qui. Quindi, cioè il tedesco che è arrivato in queste zone non ha fatto nessun lavoro per crearsi delle simpatie.
3: Alla fine un piccolo gruppo di ribelli abruzzesi viene cooptato dagli inglesi.
0: Questo avvocato Troilo, che era già uno, credo che fosse socialista, insomma, o dell'area socialista, lo mandò a chiamare il maresciallo Messe, che era il capo di Stato Maggiore dell'esercito. E gli fece, questi volevano che noi entrassimo nell'esercito, che lo scopo loro, avevamo avuto già dei morti, volevano che si entrasse, tutto questo, che non poteva avvenire, perché non è che lui potesse decidere da solo, cioè, ma non poteva venire perché noi abbiamo sempre ritenuto che la monarchia era più responsabile di tutto quel casino che era successo degli altri, perché loro sono scappati e noi non potevamo più giurare fedeltà. C'era uno Stato monarchico in cui era un fellone, c'è gente che scappa, che cosa, che cazzo vuoi? Tant'è vero che a noi ci hanno accettato come eravamo, l'unica cosa che ci siamo messi d'accordo, siccome avevamo avuto dei morti, cioè figli, povera gente, sta roba qui, si aggregarono a una divisione italiana solo amministrativamente.
3: Nelle motivazioni della medaglia d'oro al valore militare alla bandiera della Brigata Maiella c'è il lungo cammino della liberazione dall'Abruzzo alla Romagna accanto agli alleati. 15 mesi di battaglie, di lotta cruenta, di vittorie sconfitte fino alla liberazione del nostro paese. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con la regia di Peter Bescapè, racconteremo invece i giorni della liberazione della Toscana e di Firenze.
2: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 12 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
4: Passaggio perturbatore.

0: Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Potente, bello sguardo, lancia, formica, sirio, stecchino, trucciolo, balena. E ancora braccio forte, triglia, bufera, vipera. Sono i nomi di battaglia di alcuni partigiani toscani, quelli che iniziano da Siena, Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia e si avviano una lunga marcia per la liberazione di Firenze. Siamo nel giugno-luglio 1944 e le formazioni dei ribelli toscani si gonfiano a dismisura. Le 9 brigate garibaldine del Senese e del Grossetano si riuniscono nella divisione Garibaldi-Spartaco-Lavagnini, comandata da Fortunato Avanzati. I partigiani che operano nella zona tra Firenze e Arezzo, come le brigate Caiani, Arno, Lanciotto, Ballerini, eroe della battaglia di Valibona, confluiscono tutti nella divisione Garibaldi-Arno alla guida di Aligi Barducci, detto Potente, uno di quei condottieri naturali che si fa capire dai contadini, dagli operai, dagli studenti. Anche le formazioni di Giustizia e Libertà si riorganizzano nella divisione Firenze Liberata. Accanto ai due eserciti si muovono decine di piccole e grandi bande autonome. Il gruppo della Garfagnana prende ordine dal maggiore inglese Anthony Oldham. I democristiani organizzano le loro bande verso Arezzo. Gli ex militari dell'esercito italiano tengono postazione sul Monte Amiata e a Chiusi. Rimangono saldi i veterani, quelli che combattono da mesi i nazisti e fascisti sulle colline, sulle montagne, alla macchia, quelli che hanno visto morire i loro migliori amici in combattimento, sotto tortura, e si formano le giovani reclute che hanno speranze e ire rivoluzionarie. In tutto sono 5.000 combattenti. Potente, bello sguardo, lancia, formica, sirio, stecchino, trucciolo, balena, braccio forte, triglia, bufera, vipera proseguono intanto la loro marcia. In quei giorni si delineano le tre grandi battaglie estive. Quella contadina impegna la divisione Garibaldi-Spartaco-Lavagnini. La presa di Firenze e la salvaguardia dei suoi antichi ponti sono nelle mani della divisione Garibaldi-Arno e delle brigate Rosselli. La battaglia di retrovia esclusiva delle formazioni a nord di Viareggio, Firenze è ancora sotto il pieno dominio di nazisti e fascisti. La resistenza fiorentina si divide i compiti. I giellisti provvedono al servizio informazioni e ai comunisti spetta la pianificazione di attentati. La rete informativa azionista è conosciuta come Radio Cora, acronimo di Commissione Radio, con sede in un appartamento di Piazza D'Azeglio e guidata da Carlo Ludovico Raghianti e Enrico Bocci. Vi lavorano 20 collaboratori tra cartografi, ingegneri, esperti di fortificazioni militari. Il comando alleato trasforma Radio Cora nella più grande centrale investigativa per l'Italia occupata e invia 5 radiotelegrafisti destinati a formare altrettanti nuclei indipendenti. Il 7 giugno del 44 Radio Cora cade nelle mani del nemico. I suoi dirigenti sono tutti arrestati e torturati. A Cercina, vicino a Sesto Fiorentino, vengono assassinati Enrico Bocci, Italo Piccagli, 4 radiotelegrafisti inviati dagli alleati e la partigiana Anna Maria Enrique Sagnoletti. Il 12 luglio anche la rete dei GAP fiorentini subisce un colpo durissimo. 15 partigiani vengono catturati in via Tasso, trascinati alle cascine e subito fucilati. Il 17 luglio del 44 il gappista Bruno Fanciullaci

0: che si lancia da una finestra al secondo piano della villa triste fiorentina, legato con le mani dietro la schiena per sfuggire alle sevizie della banda di Mario Carità. Confitti a Roma, liberata dagli alleati il 4 giugno del 44, come abbiamo raccontato qui sul giornale radio Al lato oscuro della verità, i nazisti fuggono veloci verso il nord. Cacciati dalla linea Gustav dopo le quattro battaglie intorno a Cassino, 20.000 tedeschi, 115.000 angloamericani morti in combattimento tra gennaio e maggio del 44. Nella loro ritirata si lasciano dietro però una lunga, terribile scia di sangue. In Toscana il feldmaresciallo Albert Kesselring e le compagnie di Ventura fasciste pianificano stragi contro civili e ribelli in tante, tantissime parti della nostra penisola. Cortona, Forno, Partina, Badia, Prataglia, Valucciole, Civitella Valdichiana, le strage di Miniere di Noccioleta, Castelnuovo Valdicecina, Bucine, Guardistallo, Cavriglia e ancora Palazzaccio di Arceno, Orenaccio, San Polo, San Mignato, San Giovanni Valdarno, Marradi, Massarosa, Valla, Padule del Fucecco, Figline di Prato e ancora Vinca, San Giuliano Terme, Pescia, Farneta, Fosse del Frigido, Empoli, Pisa, Firenze, decine e decine di borghi, città della Toscana vengono colpiti dalla furia dei soldati del Terzo Reich. 4.661 morti. Il 3 luglio Siena viene liberata dagli alleati. Il 15 luglio i partigiani iniziano la marcia per la presa di Firenze. Conquistano terreno metro dopo metro, ingaggiano battaglie fulminee, attraversano fiumi, interrompono i rifornimenti dei nazisti. Ogni giorno la meta è sempre più vicina. Intanto però a Firenze è un dramma. La situazione è terribile. Sono scomparsi i servizi igienici e i trasporti, manca il carbone, sospesa l'erogazione del gas, della corrente elettrica, il telefono può essere utilizzato solo per le emergenze. Sono rimasti un migliaio di soldati tedeschi comandati dal colonnello Adolf Fuchs, mentre il grosso delle truppe è attestato sulle colline intorno alla città. Fuchs intende ritardare l'avanzata degli alleati così da distruggere centrali elettriche, mulini, pastifici, mina tutti i ponti. A Firenze tutti i partiti antifascisti sono già mobilitati per l'insurrezione. La città viene divisa in quattro zone operative. Oltrarno, 800 uomini, 77 squadre. Cascine, Porta al Prato, Rifredi, 418 uomini, 39 squadre. Centro Storico, 917 uomini, 84 squadre. Campo di Marte, Via Bolognese, Via Faentina, 697 uomini, 50 squadre. Gli altri partigiani toscani sono già piazzati sulle colline. Il 22 luglio del 44 il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale predispone quindi l'organigramma di autogoverno di Firenze. Il sindaco è il socialista Gaetano Pieraccini. Il democristiano Mario Augusto Martini diviene presidente della provincia, ma il colonnello Adolf Fuchs non demorde. Il 28 luglio Fuchs ordina l'evacuazione della popolazione residente nel Lungarno. 150.000 persone si trasferiscono negli ospedali, nei palazzi nobiliari, perfino dentro nei musei. Le auto girano per Firenze, annunciano il proclama dei nazisti. Le pattuglie tedesche, come sentirete, hanno ordine di sparare contro chiunque cammini per la città. Il 3 agosto i fiorentini sono costretti a restare chiusi in casa, tranne mezz'ora al giorno per attingere acqua alle fontane. Le case medievali diventano fortezze. Fa caldo, l'immondizia riempie le strade, la gente vive sui terrazzi, sui tetti. E il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale comincia ad assicurarsi il controllo dei quartieri. Poi Fuchs spera il colpo mortale alla città. Il 4 agosto saltano tutti i ponti della Firenze dantesca, Carraia, Vittoria, Santa Trinità. Soltanto il Ponte Vecchio si salva. Iniziano le giornate drammatiche della liberazione di Firenze. Tra le vie di una Firenze ancora assediata dai cecchini nemici si aggirano quattro uomini armati di microfoni. Sono il giornalista e scrittore Armando Gomez, il reporter Victor De Santis, l'operatore Franco Rossi e il tecnico Alinari. Il gruppo si aggira tra le macerie della città per documentare la liberazione. È quella che sentirete, una radiocronaca in diretta inedita ed eccezionale.
1: Attenzione Alinari, che c'è. Resisti, resisti.
2: Il bucino lì alla finestra. Vedi quel bucino, lì gli spara, anche là via il treno.
1: Lì all'angolo, eh?
2: Sì, sì, all'angolino all'angolo.
1: Buono. Allora sai che facciamo? Alcuni patrioti attraversano rapidamente la strada e la piazza. È caduto un caricatore. Altri arrivano più presso a noi.
2: Senti, perché si può buttare via, fa più. Madonna. Non so se mi sei incantato, accidente.
1: Un moschetto si è incantato. Un patriota l'ha gettato qua per terra e ha impugnato l'unica arma che gli è rimasta, la pistola. Appostati presso la colonna, si preparano a tirare. Un altro arriva presso di noi correndo. Buono, ha detto. È una vera caccia all'uomo. Colpo per colpo. Ora si sta tentando un accerchiamento.
2: Dai, semina, semina, semina! Guarda il passeggero della notte,
1: la solita. Arriva in questo momento uno stranissimo tipo in bicicletta. È un partigiano con una camicetta di seta amaranto e in testa un cappello di paglia con uno strano pennacchio rosso. Tiene alla cintola una bomba a mano di tipo tedesco e un bastoncino di bambù. Ora sparano di nuovo.

La città è stata divisa in tanti settori nei quali sono state inquadrate le squadre di azione poste militarmente agli ordini di comandanti di zona per ciascun partito politico organizzato. Tutto questo lavoro è stato fatto clandestinamente. Finalmente è venuto il momento dell'azione e abbiamo dato il segnale prima ancora che gli alleati attraversassero la zona dell'area.

0: Gli elementi erano appoggiati da fuoco dei carri armati Tigre, che dall'altra parte del Mugnone battevano le nostre posizioni. Chiesi ausilio ad altri reparti armati di armi pesanti e mi mandarono la compagnia della seconda compagnia della Brigata Lanciotto, di cui il capitano fu ferito pochi minuti prima di me. Ricacciammo i tedeschi al di là del Mugnone e, anzi, avevamo già tutte pronte le pattuglie per attraversarlo e ricacciarle dalle loro postazioni. Se non che, con i razzi, loro cominciarono a chiedere ausilio dell'artiglieria e ci batterono con mortai da 45. Però noi continuavamo nella nostra azione e il ponte a San Donato attraversammo dall'altra parte.
1: I tedeschi se ne vanno la notte tra il 10 e l'11 agosto ed ecco l'ultimo passo delle truppe naziste che abbandonano Firenze. Il documento inedito è straordinario.

0: Intanto Radio Londra diffonde le ultime notizie sull'avanzata degli alleati a Firenze.
1: L'offensiva alleata da Aristo minaccia di aggirare Firenze da nord-est. In questo settore, Montegrillo, sulla strada di Bibbiena, conquistato da reparti dell'ottava armata. Sono in corso aspri combattimenti.
0: L'11 agosto 1944, alle 6.45, i rintocchi della mattinella alla campana di Palazzo Vecchio danno segnale dell'insurrezione contro i nazifascisti. I partigiani radunati nella zona dell'Oltrarno ricevono l'ordine di passare il fiume e attaccare i tedeschi. Intorno alle 7 è lasciata la sede di Via Condotta il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, nucleo delle forze politiche antifasciste, entra finalmente in Palazzo Medici Riccati. Potente, bello sguardo, lancia, formica, sirio, stecchino, trucciolo, balena e ancora braccio forte, triglia, bufera, vipera hanno vinto e liberato la Toscana. Insieme agli alleati angloamericani entrano poco dopo a Firenze. A settembre aprono le trasmissioni di Radio Firenze Liberata. Inizia la nuova vita dei fiorentini.

0: Qui Radio Firenze. Questa è la voce di Firenze Liberata.
1: Alle nostre ascoltatrici ed ai nostri ascoltatori, buongiorno. Oggi, mercoledì 20 settembre, Sant'Eustachio Martire.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 13 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. Le storie che vi raccontiamo oggi riguardano il 1944, quando una parte consistente dell'Italia è già liberata dagli anglo-americani, dai partigiani e i nazisti. Dopo la battaglia di Cassino, la liberazione di Roma, sono tutti attestati lungo la linea gotica. La linea gotica taglia in due la penisola italiana da Massa Carrara a Pesaro e si estende per una lunghezza di 320 chilometri. I nazisti sono in ritirata dopo gli sbarchi delle forze alleate in Sicilia il 9 luglio 1943 e ad Anzio il 20 gennaio 1944. Vengono incalzati dalle truppe alleate e dai partigiani dopo la liberazione di Roma il 4 giugno 1944 in seguito a quella di Firenze dell'11 agosto dello stesso anno. Nella sostanza la linea gotica fu una poderosa opera difensiva fortificata costruita dall'esercito tedesco nell'Italia centro-settentrionale durante le fasi finali della campagna d'Italia. Nella seconda guerra mondiale questo apprestamento difensivo fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe tedesche al comando di Albert Kesselring e le forze alleate al comando di Harold Alexander. Le prime cercavano di rallentare l'avanzata delle seconde, le quali dopo aver superato la linea Gustav cercavano di aprirsi la strada verso la valle del Po. Il feldmaresciallo Albert Kesselring intendeva con essa proseguire la sua tattica della ritirata combattuta già attuata dai tedeschi fin dallo sbarco in Sicilia per infliggere al nemico il maggior numero di perdite possibili in modo tale da rallentare o forse addirittura fermare l'avanzata degli anglo-americani verso nord, difendendo così la pianura padana e quindi l'accesso al Reich attraverso il passo del Brennero e l'accesso all'Europa centrale attraverso Trieste e il valico di Lubiana. Per permettere il superamento di questo ultimo importante baluardo della difesa tedesca, le forze alleate composte dall'ottava armata britannica e dalla quinta armata americana idearono un piano strategico denominato Operazione Olive, che prese l'avvio proprio nell'agosto del 1944. Tuttavia ebbe soltanto un parziale successo, in quanto pur a fronte dello sfondamento delle linee fortificate e della conquista di ampie porzioni di territorio, le forze tedesche, favorite anche dalle condizioni meteorologiche avverse, riuscirono a contenere in qualche modo l'attacco alleato fino a bloccarlo alla fine del 1944. Solo a partire dal 21 aprile del 1945, a seguito dell'offensiva alleata di primavera, la linea gotica venne definitivamente superata. Nei lunghi mesi in attesa dello sfondamento delle fortificazioni, intorno alla linea gotica nazisti e fascisti diedero via alla guerra contro i civili. Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata. Ritrae un gruppo di piccoli che giocano davanti al parco della scuola, cantano e ridono felici, si tengono per mano e compiono un giro tondo. Poco prima avevano scritto i loro sogni su dei fogli di carta, poche righe, frasi di bambini che vivono spensierati mentre intorno la guerra dei grandi distrugge e divide il mondo. Nelle ore in cui Firenze e gran parte della Toscana vengono liberate, il 12 agosto 1944, quei sogni a Sant'Anna di Stazzema vennero infranti da qualcosa più grande dei bambini, qualcosa che aveva a che fare con la morte e con la violenza dei grandi. I razzi illuminarono il cielo di rosso, poi apparvero i soldati nazisti della 16ª divisione SS Panzergrenadier Reichsführer. Entrarono a Sant'Anna di Stazzema accompagnati da italiani fascisti, bruciarono le case e alla fine si contarono 475 morti. Il 12 agosto 1944 questi testimoni erano molto piccoli, ma i loro ricordi restano precisi. Ennio Mancini e altri bimbi vengono salvati perfino da un soldato tedesco.
4: Ricordo la paura. Quella mattina a Sant'Anna arrivar fu circondata da quattro direzioni. La notte alle 3 era partito da Pietrasanta un intero battaglione che circondò il paese di Sant'Anna attraverso le mulattiere, che erano le uniche strade di accesso di quel periodo. Fu circondato addirittura da quattro compagnie. Tre arrivarono alle spalle, la quarta arrivò dalla vallata lungo la strada più breve che raggiungeva Val di Castello. Già intorno alle 7 queste compagnie avevano preso posizione e si dettero dei segnali luminosi, dei razzi che solcarono il cielo. Gli uomini capirono quello che era successo e dettero l'allarme. Pensavano che si trattasse di uno dei consueti rastrellamenti. E pertanto gli uomini, sentendosi in pericolo, scapparono. Si allontanarono pensando di essere loro l'oggetto dell'operazione. In casa si rimase noi, dico i vecchi, le donne e i bambini. Intorno alle 7, il 7 e mezzo scesero giù e cominciarono a tirare fuori dalle case le persone. Gli uomini, mio babbo, mi ricordo che prima di allontanarci ci fece una raccomandazione, ci disse di non spaventarci, disse: a voi, alle donne, non fanno niente. Che potevano fare soprattutto ai bambini? E pertanto noi l'abbiamo aspettati qui in casa e ci presero tutti, ci portarono fuori. Davanti a noi piazzarono su un poggio una mitragliatrice. Eravamo un certo numero di persone e queste due mitragliatrici le caricarono e pronti a far fuoco su di noi. Il terrore era immenso, certo. C'era le donne che piangevano, si raccomandavano, si inginocchiavano perfino di fronte a quei soldati, invocando pietà. E poi, dopo un'agonia che durò 10-15 minuti, è arrivato l'ufficiale che comandava quel reparto. Ci ha guardato tutti, l'ha fatto aprire il gruppo, forse per vedere se c'erano uomini. Uomini non ce n'era. Allora dettero degli ordini, diceva: Rausnell, via svelti, Val di Castello. Queste erano le indicazioni. Però questi termini non si capivano. Però c'era qualcuno, erano i fascisti che l'avevano accompagnati lassù, che ci dissero quello che si doveva fare. Si deve andare via, spediti, andare verso Val di Castello. Allora ci siamo sparpagliati, abbiamo iniziato a scendere verso Val di Castello. Quei soldati però avevano da fare ancora altro, cioè depredare le case e incendiare. Allora ci siamo inviati da soli verso Val di Castello. Però quando siamo passati davanti alla nostra casa, la casa bruciava. Allora le donne dissero: fermiamoci qui vicino, nascondiamoci, che se fanno in fretta andarsene, forse facciamo in tempo a ritornare a salvare il salvabile. quel salvabile che era possibile ancora, si sperava di salvare, era la mucca che era rimasta intrappolata nella stalla. Allora ci siamo fermati 100 metri sotto casa, scalzi, seminudi, però ci hanno visto, ci hanno preso e ci hanno incolonnato per portarci verso la piazzetta della chiesa, che quella mattina fu l'epicentro di quel giorno. Fatti pochi metri, si piangeva, non si camminava spediti, anche se loro ci sollecitavano in maniera violenta. Però poi si rallentava la loro marcia e loro se ne sono andati. Hanno lasciato con noi solo un soldato, giovanissimo. Quel soldato, gli altri se ne andarono, lui si guardò intorno che non si vedevano più e ci fece dei gesti, ci parlava certo, ma però non si capiva quello che ci diceva, però i gesti si comprendeva benissimo. Ci diceva in sostanza di stare zitti e di ritornare indietro. E noi ci siamo arrampicati per tornare verso casa, abbiamo sentito una raffica alle nostre spalle, ci siamo girati di scatto, però abbiamo visto che quel soldato, anziché sparare addosso a noi, sparava in aria, e quel soldato, per fortuna, ci ha salvato le vite. Noi non si era compreso quello che succedeva intorno a noi, esattamente. Si sentivano gli spari, si sentivano i rumori, soprattutto si notava il fumo che si innalzava da tutte le case incendiate, però per noi il dramma era il fuoco. Non si comprendeva quello che era realmente successo, però penso che non si voleva neanche comprendere, perché sembrava una cosa tanto assurda che non era inammissibile anche concepire. Allora siamo ritornati a casa, alle 10 del mattino eravamo già lassù, era finito tutto e si sentiva questi rumori, il fuoco, soprattutto rumori anche delle sparatorie, però non gli abbiamo dato tanta importanza. Siamo ritornati a casa e ci siamo messi fino alle 4 del pomeriggio a salvare, a cercare di salvare parte della nostra casa. La mucca era bruciata e per noi era la disgrazia, in quel momento sembrava la disgrazia più grossa che ci fosse capitata. La mamma diceva: cosa si dà a mangiare ai bambini? Il latte all'epoca era l'unica ricchezza. E fino a quelle 4 alle 4 del pomeriggio non abbiamo compreso niente. È arrivato un giovane e urlava, e abbiamo capito che raccontava purtroppo un'altra storia. Allora le donne hanno compreso e tutti siamo corsi, noi anche noi bambini, dietro alla mamma, dietro alle donne, verso il paese, verso quelle case dove abitavano i nostri parenti. Io, bambino, ho trovato uno scenario allucinante. Corpi dilaniati, corpi trasformati che non si riconoscevano neanche più. Io cercavo i cadaveri dei miei amici, anzi speravo di trovarli ancora vivi. Ho trovato anche corpi di bambini dilaniati dallo scoppio delle bombe, dalla fucileria, ricoperti dagli insetti, soprattutto le mosche. Il sangue ha attirato osciame di mosche. Erano quasi neri da tante mosche e soprattutto all'interno delle case usciva un odore nauseabondo di carne bruciata.
3: Nel 1944 anche Marzabotto e Montesole si trovano proprio sul filo della cosiddetta linea gotica. Si trovano in provincia di Bologna, sull'Appennino tosco-emiliano. Nella zona di Montesole sono già in corso da mesi le azioni clandestine del gruppo partigiano Stella Rossa, comandato da Il Lupo, Mario Musolesi. Il feldmaresciallo Albert Kessler organizza la sua risposta militare, il capo dell'operazione Walter Redder, detto il Monco. la mattina del 29 settembre 1944, prima di muovere all'attacco dei partigiani e dei civili, quattro reparti delle truppe naziste accercano una vasta area di territorio compresa tra le valli del fiume Setta e del fiume Reno. Dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana, Pioppe, le truppe si muovono all'assalto di abitazioni, cascine, scuole. Nella frazione di Casaglia di Montesole la popolazione impaurita si rifugia nella chiesa. I nazisti pianificano la mattanza. Prima tocca a Don Ubaldo Marchioni, poi ai vecchi, alle donne, ai bambini e poi i criminali si spostano nel cimitero. La loro mitragliatrice colpisce più volte e uccide 147 persone solo nel cimitero, tra le quali 50 giovanissimi. E la strage è solo all'inizio. Ogni località, ogni frazione, ogni casolare viene setacciato dai soldati nazisti. Nessuno sarà risparmiato. 800 morti almeno. Dopo sei giorni di rastrellamenti e violenze, almeno 800 persone perdono la vita. Così disse allora Duilio Pasini. Il 25 settembre sfollammo da casa Beguzzi, troppo bassa e vicina al fiume, alla ferrovia, e riparammo a San Martino, che pareva più sicuro. Il 29 mattino gli uomini scapparono tutti per timore di essere deportati. Passò una prima squadra di nazisti il 29 e non fecero nulla. Pensammo che anche questa volta ce la saremmo cavata solo con la paura. Invece il 30 arrivò una seconda squadra, presero tutti quelli che poterono e misero contro la casa dei contadini del parroco e li falciarono con le mitragliatrici. Poi li bruciarono con le fascine e con l'altra roba che avevano con loro. Uno della famiglia Lorenzini di San Martino, che aveva assistito al massacro, mi raccontò in seguito che mentre erano chiusi nella parrocchia, prima di essere massacrati, una mia figlia sposata con il suo bimbo al collo, nel vedere uccidere il marito sotto i suoi occhi, si scagliò contro i nati fascisti chiamandoli vigliacchi e assassini. Uno dell'SS le rispose nel nostro dialetto. Essendosi subito accorto che così si era tradito, fece segno agli altri e portarono tutti fuori al massacro, anche mia figlia col bambino in collo. In molti si ricordano del massacro di Marzabotto e Montesole, come Aldo Gamberoni disse un giorno: mentre fuggivo a Cadotto cominciò un forte combattimento. Dalla posizione dove mi trovavo non udivo nulla, neppure gli spari della battaglia tra i partigiani e le SS, vedevo solo il fumo e il fuoco degli incendi. Dopo circa un'ora e mezza che ero nel fosso, sul sentiero per Cadotto più in alto di fianco, vidi passare una colonna di civili, quasi tutte donne e bambini che andavano in fila, avevano con sé fagotti, valigie. Sei SS a mitra puntati incalzavano la fila e la tenevano unita. Guardai bene se c'erano i miei, ma non li vidi e mi sentii con più speranza. Pensai che li portavano in un campo di concentramento. Dopo un'ora, invece, tutto d'un colpo mi arrivò un grande urlo. Sembrava una voce sola, ma non sentii spari. Li avevano massacrati tutti, sotto Pornarino. Cornelia Paselli, 80 anni, è una superstite della strage di Marzabotto.
5: Ci fu un grosso rastrellamento da parte dei soldati SS che accerchiarono tutta la zona. E noi, io e la mia famiglia, sfollammo sulla montagna proprio vicino a Montesole, tre giorni prima. E allora mio padre una mattina si alzò presto, venerdì mattina, era del 29, e vide che incendiavano le case. Allora lui disse: svegliatevi subito in fretta e correte alla chiesa di Casaglia, che era la parrocchia, lì vicino a Montesole. E noi corremmo subito nella chiesa e là trovammo tutti, avevo anche dei parenti, la zia, dei cugini, eravamo un centinaio. E allora rimanemmo lì, che arrivò anche il sacerdote. Poi i soldati arrivarono dopo una mezz'ora circa, arrivarono un gruppo di SS tutti armati e ci dissero: fuori dalla chiesa, venite tutte fuori. E poi dissero col prete di accompagnarci in una casa che era lì vicino. E allora, facendo la strada, si pensava anche di scappare. Invece incontrammo subito lì vicino al cimitero un'altra squadra di tedeschi. Allora diedero l'alt, Ci fermarono subito, poi piazzarono un tedesco con la mitragliatrice pesante di fronte a noi. Poi andarono lì nella chiesa a sentire forse cosa avevano detto gli altri, volevano una conferma. E difatti arrivò la risposta di entrare tutti dentro al cimitero. Ci misero dentro proprio come un gregge di capre, così. E poi un soldato tedesco si mise lì vicino a noi con la mitragliatrice e stava caricandola per uccidere tutti. Una signora voleva, quando fummo dentro, sentì che gridava, urlava: lasciatemi andare da mia figlia, voglio vedere mia figlia. E lei tentò di fare un passo, la uccisero per prima. Io ero sempre lì davanti, volevo pure cercare di salvarmi, volevo andare in mezzo al gruppo delle persone, perché intanto mi sentivo un pochino più protetta. Invece non ci riuscivo, spingevo e rimasi tutta all'esterno, proprio scoperta, che avevo proprio il tedesco davanti a me, caricava sta mitragliatrice. La mia mamma mi seguiva con lo sguardo e teneva abbracciati due piccoli, perché 10 anni erano ancora piccoli. Lei disse subito: bambine, dite l'atto di dolore. Ma io non ci riuscivo, cominciavo a dire atto di dolore, e poi non riuscivo ad andare avanti, non mi ricordavo le parole. Poi lo spavento in quel momento lì, anche non si vuole morire, proprio si cerca tutti i modi di sopravvivere. Poi tutto un tratto sentì un gran busso, era una bomba a mano, buttarono per primo una bomba a mano. Questo spostamento d'aria mi buttò proprio sul gruppo delle persone, poi tutti gli altri mi cadevano addosso, tutti morti. Allora cominciai a sentire tutto il sangue sulla faccia, dappertutto, credevo di essere ferita, svenne. E dopo tanto tempo sentivo delle voci che sembrava provenissero da lontano, e invece era la mia mamma che chiamava, mi diceva, chiedeva: Cornelia, sei ancora viva? E io non rispondevo dalla paura. Allora lei, poveretta, insisteva, allora disse: sì mamma, stai zitta per carità, ci sono ancora i tedeschi. E lei disse: io non posso più stare in piedi perché ho le gambe mitragliate. E i bambini, dice Gigi e la Maria, se ne sono già andati. Dico: appena vanno via ti vengo a aiutare. Dopo, ma rimanemmo lì per 7 ore, dalle 9 fino alle 4 del pomeriggio. E quando mi alzai su, vedi tutto sto massacro, tutta sta gente.

0: Franco Lanzarini aveva 7 anni nel giorno della strage.
1: 2 fratelli, mio cugino, mia zia e altre 60 persone.
2: Lei aveva la chiara percezione che in quel momento stavate per essere uccisi?
1: Certo, si vedeva bene dalle facce, dalla predisposizione del plotone d'esecuzione e dal comandante.
2: Poi che cosa successe in quel momento? Ecco, perché siete stati salvati?
1: Una cosa particolare, che il comandante del plotone d'esecuzione chiamò mia madre e la fece andare vicino a un camion di papà e gli chiese il motivo per cui non c'era più la batteria di avviamento. La mamma ebbe la prontezza di rispondere perché è stata portata a Bologna dai nostri uomini per ricaricarla, perché abbiamo intenzione di ritornare a Bologna, perché noi eravamo rifugiati a Montesole durante il periodo della guerra. Il comandante, il plotone, gli fece un sorriso di, come per dire, ma va, non è vero, e poi dopo la rimandò in fila assieme a tutti gli altri. E dopo un po' si collegò alla radio e dopo un po' ci rimandarono nel rifugio da dove ci avevano prelevato. La stessa cosa successe nel pomeriggio, poi ancora, questo era il 29 di settembre, e poi continuò fin quando il 9 di ottobre la mamma andò a dire a papà, dice: guarda, noi qui non ne possiamo più, scendiamo, cerchiamo una posizione più sicura. È l'ultimo giorno in cui si vede mio padre e dopodiché infatti noi lo ritroveremo assieme agli altri 6 parenti accanto a una, diciamo così, a una postazione militare dove i corpi erano tutti confusi nei loro resti. Infatti oggi è tumulato nel cimitero di Bologna assieme agli altri 6 che erano parenti e amici. Come tutti quelli che avevano in quella situazione si comportarono in una determinata maniera, aiutavano i partigiani, cercavano quindi di sostenere la resistenza.
0: La strage di Marzabotto, Montesole, è la più grave di quelle realizzate dai nazifascisti in Italia nel 1944. Marco De Paolis, procuratore militare di La Spezia, titolare delle indagini sulle stragi nazifasciste in Italia, ricorda quanto sia difficile separare il piano storico con il merito processuale, le testimonianze, gli indizi e le prove.
3: Noi dobbiamo distinguere il piano giudiziario da quello storico. Noi abbiamo celebrato un processo secondo le regole del diritto. La valutazione che gli storici danno è una valutazione completamente diversa, che sta su un piano diverso, quindi non bisogna confonderle. E quindi questo spiega probabilmente le apparenti diversità, ecco, di conclusione. Questa situazione processuale, quindi della circostanza per la quale vengono celebrati oggi a distanza di grandissimo tempo questi processi, trae origine da un'anomalia, da un fatto che si qualifica nella sua illegittimità, sia una inchiesta del Consiglio della Magistratura Militare nel 98-99, sia i lavori della Commissione Parlamentare d'Inchiesta degli anni 2004-2005 hanno chiarito che questo occultamento di fascicoli che riguardavano centinaia di fatti di strage avvenuti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, fatti appunto attribuiti ai nazifascisti, soprattutto dopo l'8 settembre, furono illegalmente occultati, e quindi la fortuita scoperta nel 94 di questi fascicoli ha determinato poi l'avvio tardivo. Non è facile, direi non è possibile distinguere tra l'aspetto professionale e quello umano quando si tratta di fatti così gravi. Ecco, ci si immerge purtroppo in una realtà di dolore, di tragedia, di lutto che segna inevitabilmente anche il magistrato o il funzionario di polizia, ecco, l'avvocato, chiunque. Quindi è stata un'esperienza sotto l'aspetto umano che ci ha arricchito tutti particolarmente, sicuramente. E la testimonianza che abbiamo sentito della signora Cornelia Paselli, ecco, è uno dei tantissimi esempi, ecco, toccanti, ecco, di questa realtà, che a mio parere anche rende evidente il motivo per il quale la legge preveda, ecco, che anche a distanza di così grande tempo dal fatto, qualora gli autori siano ancora in vita, si debba procedere, proprio per spiegare alla signora Paselli il perché, dico, non si debba lasciare evidentemente impunito un crimine nel momento in cui l'autore sia ancora vivo, mentre i suoi genitori non più.
0: Nella seconda parte

0: parte del lato oscuro della verità, continuiamo a raccontare le terribili storie della linea gotica, sempre con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 15 e 27 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Come abbiamo raccontato in un'apposita puntata del lato oscuro della verità, i responsabili dei massacri del 44 in Toscana e in Emilia-Romagna erano già conosciuti alle autorità italiane nel 1945, ma i documenti furono nascosti per ragioni di Stato. Le prove erano rimaste accumulate in un armadio dimenticato dentro un palazzo del Cinquecento a Roma, la sede della Procura Generale Militare. Un armadio coleante rivolto volte verso il muro, chiusa a chiave, protetto da un cancello. Nel maggio del 94 alcuni operai stavano compiendo dei lavori nel palazzo, si accorsero della presenza di quell'armadio, lo aprirono e venne fuori ciò che restava della memoria italiana. ...695 fascicoli stipati uno sull'altro. Un registro composto da 2.273 voci annotava il contenuto di quel materiale in modo rigoroso, preciso e ordinato. C'erano le testimonianze dei sopravvissuti alle stragi dei nazisti e dei fascisti. C'erano i nomi dei colpevoli. Al numero uno l'eccidio delle fosse ardeatine a Roma. In testa Herbert Kapler, seguito dai nomi di tutti gli altri assassini, come Erich Priebke, come Karl Asser, come Karl Theodor Schütz, e c'erano quelli che colpiranno Marzabotto, Fivizzano, Sant'Anna di Stazzema e centinaia di paesi e città italiane tra il 44 e il 1945. Franco Giustolisi, giornalista e scrittore, oggi non c'è più. Raccontò nel libro L'armadio della vergogna il lungo cammino verso la ricerca della verità. I suoi ricordi partono dalla fotografia simbolo della strage di Sant'Anna di Stazzema che ritrae i bambini impegnati nel loro ultimo, bellissimo, ma drammatico girotondo.
5: Ecco, tu parlavi del simbolo di questi bambini che giocano nell'estate, più o meno a luglio, credo, del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, verranno tutti uccisi il 12 agosto dello stesso anno, e per me il simbolo di tutte queste stragi, che sono quelle nell'armadio della vergogna, sono 695, anche se c'è un registro, che io ho chiamato il registro degli orrori, come quell'armadio ho definito l'armadio della vergogna, dove i reati imputati a nazisti e fascisti, non dimentichiamo i fascisti, perché i fascisti hanno fatto la loro parte, peggio forse anche dei nazisti, ecco, sono 2.274. Quei bambini rappresentano il simbolo di tutte le stragi, perché la maggior parte delle stragi fu fatta su gente indifesa, donne, vecchi e bambini appunto. E quindi questo è il simbolo di questo passato che si è cercato di dimenticare, che si è cercato di occultare, che si è cercato di seppellire come le vittime.
6: Ma come è potuto accadere che tutti questi anni, fino al 1994, questi fascicoli sono potuti stare comodamente archiviati all'interno di un armadio?
5: È potuto accadere perché nel 1945, appena dopo la liberazione, il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, quello presieduto da Ferruccio Parri, indisse una riunione tra vari ministeri per arrivare appunto alla giustizia, per arrivare a perseguire i responsabili di queste stragi. Poi il silenzio, poi iniziano i periodi della guerra fredda. La guerra fredda, il nemico non è più la Germania, ma bensì l'Unione Sovietica. La Germania si deve riarmare, tutte queste palate di fango l'avrebbero subissata, ed ecco che qualcuno, uno dei governi di centro, quelli di da De Gasperi dal 1947 in poi, decise questo occultamento, e i magistrati militari che erano nominati dal Consiglio dei Ministri, i magistrati militari, parlo dei procuratori generali militari, obbedirono, si misero gli attenti, e questa colossale ingiustizia fu fatta. Poi il silenzio dura tante cose, alla ricostruzione, al timore di riaprire vecchie piaghe, alle polemiche, è stata colpa dei partigiani, dimenticando che i partigiani hanno creato il nostro paese, non certamente i fascisti, e tutto questo è finito. Poi quando se ne è cominciato a parlare, poco, molto poco, purtroppo, ancora silenzio, perché la grande stampa se ne è disinteressata, e siccome se ne disinteressava la stampa, ecco che se ne è disinteressata anche la politica, e siccome se ne disinteressava la politica, ecco se ne è disinteressata anche la stampa. E poi si tratta di decine e decine di migliaia di vittime.

0: Grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono potuti istruire i processi. Quello al Tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. Le immagini in bianco e nero diventano a colori dentro le aule giudiziali del Tribunale di La Spezia con le testimonianze dei sopravvissuti.
1: Io ricordo alcune donne, compresa mia madre, che si metteva in ginocchio di fronte a questi soldati, invocando pietà, invocando che ci risparmiassero, che non ci uccidessero.
2: Noi eravamo lì e vedemmo ripassare i carri e i camion con questi tedeschi che suonavano la fisarmonica, cantavano e erano sporchi di sangue.
0: Poi davanti alle corti di La Spezia sfilano gli uomini che hanno coordinato le indagini, il colonnello dei carabinieri Roberto D'Elia e il procuratore militare di La Spezia, Marco De Paoli.
3: La 16ª divisione, la ex Spira, secondo battaglione, 35esimo reggimento, è stato il reparto autore della strage di Sassari.
4: Leggo alcune dichiarazioni dell'ex imputato Egert, che purtroppo è deceduto 2 anni fa, egli ha detto: la missione, quella di Sant'Anna, era contro i partigiani e non venivano dati ulteriori ordini. Si era detto di uccidere tutti questi gruppi, era come alla caccia, come ad una battuta di caccia.
3: Azioni partigiane contro l'SS e i reparti non erano state compiute, erano proprio delle azioni, io ritengo, finalizzate solo aventi uno scopo terroristico. Lo scopo era quello di incutere il terrore, di uccidere e massacrare, proprio per incutere il terrore della popolazione.
0: La requisitoria del procuratore militare di La Spezia De Paulis è in pratica un duro attacco, un duro atto di accusa contro gli assassini. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage ormai era diventata abitudine.
5: La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia.
0: I 10 condannati per la strage di Sant'Anna di Sassema sono gli ex soldati tedeschi della 16ª divisione Panzergranadier dell'SS. Sono il tenente Karl Groppler, il luogotenente Georg Rauch, il sottotenente Gerhard Sömer, i sergenti Alfred Schonenberg, Ludwig Sontag, Alfred Concina, Hans Richter, Werner Bruss, Heinrich Schendel e il caporale Ludwig Göring. Il 14 gennaio 2007 il Tribunale Militare di La Spezia condanna all'ergastolo 10 imputati anche per l'eccidio di Mazzabotto Montesole. Sono Paul Albert, aiutante maggiore di Walter Reder, il sergente comandante di plotone Joseph Baumann, il maresciallo dell'SS Hubert Bickler, i sergenti Reutmer, Max Schneider, Heinz Fritz Träger, Georg Wack, Helmut Wolf, il maresciallo capo Adolf Schneider, il soldato Kurt Spieler.

0: Marco De Paulis, il procuratore generale militare di La Spezia, conserva un ricordo indelebile di queste inchieste sulle stragi nazifasciste del 44.
1: Credo che con la storia ci misuriamo tutti, ecco, tutti quelli che svolgono questo lavoro. Sicuramente occupandosi di fatti molto datati nel tempo, di un tale rilievo, si fa ingresso sicuramente nella storia con la S maiuscola, come lei ha detto. Certamente è un'esperienza molto, molto, molto forte. Rimane unica, rimane indelebile in tutti coloro che si occupano di queste cose, quindi sia per noi giudici, sia per la polizia, che i carabinieri che svolgono le indagini. È un'esperienza sicuramente molto, molto forte. È una responsabilità che noi ci portiamo perché rappresentiamo ora una istituzione che 50 anni fa non ha svolto correttamente il proprio ruolo, e quindi c'è questo debito morale nei confronti di chi ha per tanti anni sofferto in silenzio, inascoltato. Quello è purtroppo il punto dolente, diciamo, la situazione di legittimità che poi ha dato origine appunto a questa situazione che si è protratta per così tanto tempo. Quindi certamente quello costituisce il debito, l'inizio del debito morale che ho definito prima in quel modo.
0: Piera Sömer, uno degli imputati, era stato intervistato anni fa dal collega della televisione tedesca Udo Gumpel.
2: Mi scusi se la disturbiamo, signor Sommer. Siamo della televisione. Vorremmo chiederle qualcosa che si riferisce al suo passato, a quando lei faceva parte della 16ª divisione corazzata delle SS. Ne faceva parte, vero?
3: Sì, è vero.
2: E lei era anche il comandante del secondo battaglione, vero?
3: Come fa lei a saperlo?
2: Abbiamo guardato i documenti della Wehrmacht e naturalmente della SS. Ma è vero o no?
3: Sì, è vero.
2: A questo punto il giornalista chiese a Sommer che cosa ricordava della strage di Sant'Anna di Stazzema e la risposta fu agghiacciante.
3: Per me quell'epoca appartiene ormai al passato. Io non ho nulla da rimproverarmi al riguardo. Ho la coscienza assolutamente a posto e ora non ho voglia di sapere altro di quella faccenda.
0: Quella fotografia di bambini che corrono e ridono senza preoccuparsi delle cose del mondo conserva ancora oggi il senso della storia e della memoria, ancora oggi dopo che il tempo è passato, scriveva un giorno Cesare Pavese. E la guerra so che tutti se un giorno finisse dovrebbero chiedersi: e dei caduti che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere, non adesso almeno, e non mi pare che gli altri lo sappiano, poiché lo sanno unicamente i morti, soltanto per loro la guerra è finita davvero.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: esibizione con tutto il gruppo della trasgressione in Sala Alessi è stato un grandissimo, ancora se lo ricordano tutti, sì,
1: infatti
0: sì.
1: Me lo ricordo anche sì, io sì. Oltretutto adesso ha questa veramente questi arrangiamenti che sono davvero notevoli. Allora, abbiamo finito la nostra prima parte della trasmissione, un attimo di pubblicità e poi rientriamo in studio.
2: Sono le 17 e 26 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, abbiamo trattato con l'avvocato Alessandro Giungi, vicepresidente della sottocommissione alle carceri del Comune di Milano, con il professor Iuri Aparo e con Rachele Stroppa dell'associazione Antigone, il tema delle carceri e soprattutto del sovraffollamento delle carceri. Ma adesso io voglio farvi sentire un breve contributo, un estratto dalla trasmissione mattutina di La 7, un confronto tra due persone, credo che siano un paio di minuti, tra Gaia Tortora, in questo caso nei panni del suo ruolo, cioè della giornalista, e Gianni Alemanno, pochi giorni dopo essere stato liberato dopo una lunga carcerazione. Peter, ti chiedo di mandarmi in onda questo contributo.
5: Distinguiamo chi ovviamente ha ucciso, chi ha fatto reati efferati deve pagare, ma la gran parte di queste 64.000 persone non fanno parte di questa realtà. Sono realtà che spesso magari la persona che ha la dipendenza e che per pagarsi la dipendenza ha spacciato, cioè deve pagare, ma non può pagare in maniera così sproporzionata. Questo è il punto essenziale. E comunque una persona non è mai il suo reato, una persona deve essere, se ci crediamo alla Costituzione, se ci crediamo al cristianesimo, se ci crediamo ai valori, dobbiamo sempre pensare che una persona possa poter trovare una strada di riscatto, perché se non pensiamo questo, allora sostanzialmente allora andiamo alla pena di morte, facciamo come negli Stati Uniti dove c'è un detenuto ogni 100 persone e abbiamo risolto il problema.
6: È cambiato il suo approccio securitario rispetto a questi temi da quando... Guardi, ha avuto quest'ultima esperienza?
5: Guardi, siccome io avevo già avuto un'esperienza quindi di questo genere, e quindi ho sempre guardato con molta attenzione il tema delle carceri, in realtà non è cambiato, perché io affermo che la sicurezza del cittadino si serve avendo un carcere efficace, un carcere che sia adeguato alla sfida, un carcere che combatta la recidiva, un carcere che criminalizza, un carcere che diventa l'università del crimine, non aiuta la sicurezza del cittadino. Quindi io ribadisco il mio impegno per la sicurezza del cittadino, guai ad abbassare la guardia, perché è la prima libertà, se non c'è la sicurezza non c'è neanche la libertà, ma questo non significa poi torturare la gente in carcere, non significa negargli nessuna possibilità di riscatto, non significa fare in modo che quelle persone non tornino a delinquere. È complementare, sembra strano, ma è complementare. La sicurezza del cittadino, lo dico a tutti.
1: Ecco,
5: in particolare,
1: allora, avete sentito Gianni Alemanno. Vado da Rachele. Rachele, vorrei un tuo parere su quello che dice un politico che è stato arrestato e messo in galera. Lui dice, per una serie di ragioni che non sto ad approfondire qua adesso, che comunque questa detenzione è stata illegittima, ma insomma lui descrive la condizione delle carceri e fa specie

0: che questo dialogo che avviene tra la figlia di Enzo Tortora e Gianni Alemanno descriva esattamente alla fine quello che noi fino qui abbiamo raccontato in questa trasmissione. Ma allo stesso tempo lui dice: io voglio garantire la sicurezza ai cittadini, ma non accetto l'idea che mettere in carcere chi commette reato mettere in carcere chi commette reati si traduca in un esercizio di tortura nei confronti del detenuto. A me fa specie questo, perché viene oltretutto da un uomo che, lo sappiamo, insomma, è di destra e adesso andrà oltretutto con Vannacci. Che ne pensi?
1: Sì, è vero che quanto detto da Alemanno in questa intervista, insomma, ci sono dei profili di, insomma, di somiglianza con quello che abbiamo detto noi finora, e questo testimonia il fatto che chi conosce quello che accade all'interno degli istituti penitenziari non può che avere questa opinione, non può che avere queste percezioni. Sarebbe bello che, oltre alla voce di Alemanno, si ascoltasse in generale, non dico in questa trasmissione, dico certo, proprio in certo. generale, anche l'opinione di altre persone detenute. E poi quello che mi viene da dire è che le riflessioni di Alemanno sono totalmente in contrapposizione con le riflessioni che invece vengono sbandierate dai suoi riferimenti politici, dall'attuale governo e ancora peggio da Vannacci. Quindi spero che le posizioni di Alemanno possano essere uno spunto di riflessione proprio per le destre, ma visto quello che poi l'attuale governo ha fatto negli ultimi anni, mi viene da dire che non sono per niente allineati. Sono stati introdotti, ormai abbiamo perso il conto del numero dei reati introdotti, dei vari decreti sicurezza, e questo di sicuro non ha giovato minimamente al sistema penitenziario italiano in particolare.
0: Rachele, ti ringrazio moltissimo di essere stata qua con noi oggi, so che devi tornare al tuo lavoro, grazie davvero per la tua presenza, e naturalmente ti aspetto a Milano quando dovessi eventualmente venire qui. E invece vado dall'avvocato, sì, dall'avvocato Giungi. Allora, avvocato, qui il discorso diventa, come dire, si amplia ulteriormente, perché abbiamo sentito la testimonianza di un uomo di destra che dice delle cose condivisibili anche osservandole da sinistra. Le chiedo però come si concilia la declinazione securitaria della destra con chi da destra dice: guardate che nelle carceri si esercita la tortura, a fronte del fatto che nel frattempo si alimenta comunque la cultura del dagli addosso a chi finisce in galera, fategliela pagare, no?
2: Ecco. Io credo che Gianni Alemanno sia stato utile e importante anche con i suoi scritti, che io ho anche letto
0: il
2: suo diario di cella. Comunque ha raccontato davvero in maniera importante e davvero anche, credo, molto precisa il sovraffollamento, il grandissimo freddo d'inverno, grandissime temperature elevatissime d'estate, tutte quelle follie anche, fammi dire, burocratiche che ci sono all'interno delle carceri, dalla domandina fino comunque all'impossibilità di avere cose che noi diamo per scontate. Ha fatto proprio una descrizione importante e utile, perché è stata letta da moltissime persone. Oggi, quando sentiamo appunto l'intervista con Gaia Tortora, dice delle cose che effettivamente sono un po' quelle che anche noi ci siamo detti in questo nostro incontro. E il problema è che però poi dopo va con Vannacci, che ha semplicemente una sua idea per il tema detenzione e carcere, ovvero buttiamo la chiave. Buttare la chiave vuol dire, l'abbiamo già detto, produrre nuova delinquenza, incattivire chi è all'interno della struttura penitenziaria, e secondo me anche farlo diventare un po' una scuola di crimine, e quello lo parlo soprattutto sul tema degli IPM. Io credo, ma non lo dico perché c'è il professor Abbaro qua davanti, però effettivamente quello che noi dovremmo iniziare a capire è che noi dobbiamo dare un grande sostegno proprio a quelle attività come quello del gruppo della trasgressione, come comunque quei momenti in cui le persone detenute hanno una rielaborazione anche culturale, data grazie all'arte e alla cultura, di quello che hanno commesso, delle ragioni perché sono detenute e della possibilità quindi poi comunque davvero di avere quella riabilitazione che richiede l'articolo 27 della Costituzione. Ma se non gli diamo gli strumenti, come, che cosa facciamo? Nel senso, io lo dico proprio a livello utilitaristico, anche da politico,
0: anche da un punto di vista economico,
2: ma economico, utilitaristico. Io dico, la persona nel momento in cui entra in un carcere deve uscirne molto meglio, comunque migliorata rispetto a quando è entrata, proprio perché la società non può permettere che la persona, diciamo, commetta un ulteriore reato, e perché l'idea è proprio quella che la detenzione debba servire invece al miglioramento della persona. Questo è quello che è comunque l'obiettivo e quello che ci dice la Costituzione.
0: Ecco, professore, adesso la faccio incazzare. Lei da quanti anni si sente dire che bisognerebbe applicare compiutamente l'articolo 27 della Costituzione, e da quanti anni si sente dire a politici di destra e di sinistra che, come ha detto Alemanno, noi non dovremmo utilizzare le carceri come una forma di tortura, ma dovremmo invece occuparci della riabilitazione dei detenuti? Lei, ahimè, o ahi lei, insomma, nelle carceri ci passa mai da 49 anni, ha una certa età, quindi di conseguenza lei ha visto uno spaccato, diciamo, sociale, etico, politico, del nostro paese.
3: Ma siccome appunto ho una certa età, a me viene proprio spontaneo oramai tentare di mettere insieme quello che mi sembra di aver capito da questi esattamente 47 anni di carcere, dal 1979 quando ho cominciato. E allora, quando si parla di carcere punitivo sì, punitivo no, io ritengo che fondamentalmente, senza che la cosa sia consapevole, si sta facendo riferimento a due modelli di concepire l'uomo, e mi assumo la responsabilità di fare questo discorso, che cerco di renderlo conciso ma che è pesante. Cioè, ci sono due modi di concepire l'uomo. Uno è quello che dice che il soggetto, l'individuo, è sostanzialmente autore di se stesso e quindi delle proprie scelte e quindi della pratica del bene o del male. L'altro modo di concepire l'uomo, estremizzando, e in modo da poi alimentare la dialettica tra queste due modalità, l'altro modo di concepire l'uomo invece dice che l'uomo è una creatura sociale. Peraltro lo sono anche molti degli animali, gli elefanti e non solo, per non parlare delle api. È una creatura sociale che dunque sviluppa il proprio modo di concepire e praticare il bene e il male nella relazione con gli altri. Questa è la premessa. I miei 47 anni di carcere, dunque, non mi servono tanto per soffermarmi sulla questione, di cui sono appunto più di 40 anni che tratto, se la pena afflittiva possa servire a qualcosa oppure no. A me pare che quello che la politica non si ferma a capire è che nel nostro mondo l'agenzia socializzante della famiglia non ha più, per come si è evoluto il mondo, lo stesso potere formativo che aveva, non so, 50-80 anni fa. In conseguenza di questo si deve tenere conto che si diventa delinquente non solo per il fatto che ogni individuo ha una propria testa, ma si diventa delinquente, cioè si pratica la delinquenza, diciamo l'abuso, in relazione alla formazione che si ha. Bisogna dunque tenere conto che oggi le agenzie socializzanti non sono più il nucleo familiare con il nonno, la nonna, l'amico dello zio, eccetera, ma sono che uno esce di casa dove i due genitori lavorano entrambi e trova nell'ambiente esterno delle persone caratterizzate tante volte, troppe volte, da un senso di marginalità e di impotenza che induce le persone a eccitarsi e ad abusare, partendo dal bullismo e finendo nel reato. Quindi, in buona sostanza, noi parliamo di carcere, ma sostanzialmente si deve capire che la qualità della vita, ecco, questo è un altro concetto che mi assumo la responsabilità di dire, la qualità della vita delle persone non è data dal fatto che uno abbia l'acqua calda in casa, conta anche quello, se poi c'è pure la doccia che funziona ancora meglio, ma la qualità della vita è data dal fatto che si cammini in un ambiente armonico, e questo ambiente armonico ci può essere solo se si fanno dei grossi investimenti non solo sul carcere ma su quello che sono le premesse dalle quali si scivola verso il carcere, cioè si debbono fare degli investimenti seri sulle scuole e su tutti gli ambienti che ti rendono cittadino con gli altri cittadini.
0: Allora, in questa neo-agorà politica di cui sta parlando il professore, vado dall'avvocato Giungi. Avvocato, se il detenuto non è il suo reato, e il professore sta dicendo proprio questo, no? Di conseguenza noi dobbiamo pensare all'essere umano come ad un essere sociale, le cui precondizioni però sono date, lui diceva, dal fatto che poi persone magari, cioè i genitori non sono più quello che erano prima, il nucleo familiare non è più quello che era prima, e oggi uno, un ragazzo esce di casa e rischia di imbattersi, di scivolare verso la criminalità, o addirittura rimanendo a casa usando i social può diventare potenzialmente una persona anche pericolosa. Ma l'immagine del detenuto che invece è il suo reato è qualcosa che viene alimentato anche dai mass media. Pensiamo a Donato Bilancia, a Turetta, cioè a tutti questi personaggi, no, che sono stati descritti come descritti, sono stati riconosciuti in quanto tali come persone che hanno commesso reati gravissimi, ma a cui non viene data la facoltà di poter elaborare attraverso processi di riabilitazione ciò che essi hanno fatto per provare a reintegrarsi all'interno della società. Questo è un problema culturale e politico.
2: Ma, tanto io dico che ho sentito il professore, davvero ha fatto un'ottima analisi.
0: Lui è bravo.
2: Davvero importante, ma c'è un tema anche, aggiungo, molto legato. Io ho due figli adolescenti e c'è un tema anche molto di solitudine, attenzione, nel senso che con appunto i social, come dicevi tu, i device, il PC, i telefonini, molti di questi ragazzi, queste ragazze poi pensano di stare a socializzare, ma in realtà rimangono nella cameretta e compussano, diciamo, il telefonino, il WhatsApp, ma c'è proprio una difficoltà a uscire all'esterno, e nel momento in cui tu esci all'esterno non hai neanche più, appunto, non hai più gli strumenti, perché anche in famiglia c'è stato quel cambiamento che ha descritto molto bene il professore, quindi c'è comunque una incapacità a avere comunque quell'elemento anche di comprensione di come ti devi atteggiare, di come ti comportare, di quale persone ti puoi fidare e quali meno. Io penso che sia un tema come quello di che cosa facciamo fare a questi ragazzi e a queste ragazze. La scuola è fondamentale, diceva il professore, sono d'accordissimo, investire sulla scuola, investire sullo sport, investire, ma non a livello, ad esempio, agonistico, da presidente della commissione Lega sulle Olimpiadi e Paralimpiadi, quindi mi sono occupato molto del tema sportivo. Quello può essere una leva per cercare comunque di coinvolgere, ad esempio, i ragazzi e le ragazze nella pratica, nel rispetto delle regole, nell'insegnamento dello stare insieme, del compagno e dell'avversario.
0: Anche nel cimentarsi con se stessi.
2: Nel cimentarsi con se stessi, nella vera. Io infatti credo che sia un tema come quello dell'avviamento al lavoro, perché anche lì, se io credo che noi anche come genitori dobbiamo avere la capacità di capire quando il ragazzo o la ragazza non ha magari la voglia, non ha comunque in quel momento magari proprio in quel momento l'attitudine a uno studio di un certo tipo, possiamo anche pensare, secondo me, al fatto che comunque, piuttosto di fargli fare una serie di fallimenti scolastici, ci sono comunque dei corsi, ci sono comunque delle modalità, c'è cioè comunque un modo per comunque tenere coinvolto il ragazzo, tenerlo legato a un ambiente e comunque importante, come può essere quello comunque dell'avviamento al lavoro, ma non lasciarlo dentro la cameretta. Cioè io credo che quello sia la prima cosa in generale.
0: La premessa.
2: La premessa è quella, cioè, della comunità, cioè nel senso creare una comunità che comunque abbia una direzione che sia utile per quella che è la vita del ragazzo e della ragazza. Io credo che questo lo dico anche da genitore che sta vivendo comunque ragazzi.
0: Insomma, lei sta proponendo quello che una volta Giorgio Gaber diceva, il tornare sulla strada.
2: Noi quello dobbiamo, e anche educativa di strada, questa cosa qui è un altro aspetto su cui io anche in consiglio comunale insisto molto, nel senso diamo comunque anche però mettiamo le persone in grado di, tra virgolette, agganciare anche i ragazzi e le ragazze direttamente magari proprio nel parco, sulla strada letteralmente, o comunque cerchiamo di, e poi ripeto, aiutiamoli nella loro percorso scolastico o comunque lavorativo. Io penso che questo noi dobbiamo cercare di fare.
0: Allora, abbiamo fatto come sempre delle riflessioni di alto livello, planiamo un attimo sulla musica. Vado da Peter, io ho preparato un pezzo, Fight the Fida di Frankie MC Energy, pezzo un po' vecchiotto ma secondo me sempre attuale. Non ti pare

0: Allora, questo è un pezzo secondo me di grande spessore, di grande valore, di Frank MC Energy. In chiusura vi chiedo una riflessione, come sempre, insomma, significativa e comunque alta, perché voglio domandarvi che cos'è, dal vostro punto di vista, parto dall'avvocato Giungi, la libertà, e che cos'è invece la responsabilità.
1: Ma la libertà è partecipazione, come diceva appunto
0: Giorgio Gaber.
2: La libertà è il fatto di, secondo me, anche del poter avere una un rispetto anche di quello che è il mondo in cui si vive, avendo la possibilità comunque di fare delle scelte in autonomia e nel non essere comunque costretto a dipendere o comunque a sottostare a quelle che sono invece delle decisioni che arrivano da altri. Io credo che ci sia la necessità proprio anche di una libertà personale, di poter fare anche degli errori, ma ovviamente di poterle scegliere in autonomia, certo aiutato, come mi ha detto prima, assistito, però ci deve essere anche, credo, poi personalmente una propria diciamo assunzione anche di responsabilità. Non possiamo rimanere, diciamo, accompagnare i nostri figli, per esempio le nostre figlie, fino ai 40 anni. Credo che dobbiamo anche deve esserci anche la libertà di poter sbagliare, questo io credo che sia importante. La responsabilità è quella comunque di pensare che viviamo in un mondo insieme ad altre persone, che comunque quello che deve essere fatto magari deve avere anche a volte un fine utile non solo nei confronti nostri o della nostra famiglia, ma anche degli altri. Io credo che questo sia un
0: mi pensiero. Torna in mente una canzone di Adriano Celentano che diceva: quando pensi un po' per te, pensa un po' anche per me.
2: Bella.
0: Questa bella. Mi torna in mente.
3: Da parte mia, in sincero, ti dico che la libertà è la possibilità di pensare che noi cresciamo e procediamo verso un futuro, intanto che qualcuno di cui abbiamo stima, le autorità di cui abbiamo stima, gli adulti di cui abbiamo stima, insieme con noi ci aiutano a costruire questo futuro. Se un adolescente, e quindi ancora più che parlare di carcere, parlo dell'adolescente, perché è nell'adolescenza che si costruisce la strada per finire in casa. Se un adolescente non sente questo, avrà bisogno di sballarsi, drogarsi e comunque abusare. A questo punto il carcere tante volte risponde in questa maniera: siccome la nostra società non ti ha saputo guidare verso la costruzione del tuo futuro, dal momento che non ti ha saputo guidare, adesso ti dice: tu hai sbagliato, e fino a quando non impari da solo a pensare al tuo futuro, stai in galera. Cioè, in sostanza, la pena diventa afflittiva non perché c'è qualcuno che è cattivo, che vuole affliggere, ma perché c'è qualcuno che non sa che cosa fare per permettere all'adolescente e a chi ha sbagliato di diventare l'uomo di cui noi abbiamo bisogno.
0: Allora, abbiamo ultimato il nostro tempo e abbiamo concluso un ciclo di trasmissioni. Naturalmente ringrazio l'avvocato Giungi per essere stato qui con noi, ringrazio il professor Aparo. Professore, è stata una bellissima esperienza questa, che è durata ormai 8 mesi, ed è stato comunque un processo di maturazione profonda, di cui la ringrazio di essere stato parte di questo processo.
3: È stato un piacere anche per me, spero che l'esperienza in un modo o nell'altro possa continuare, e spero che i detenuti di cui ci siamo serviti per comprendere bene come si diventa delinquenti e come si può diventare cittadini possano continuare a darci il loro contributo, e magari addirittura darlo a chi poi ha la facoltà di decidere.
0: Grazie a tutti voi di essere stati, di averci seguiti in questi mesi. Noi naturalmente ci ritroveremo, mi auguro, a settembre. Buone vacanze per chi avrà modo di poterle fare. Grazie a tutti. Vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione li potete risentire su www.giornaleradio.fm e anche su www.trasgressione.net. Grazie a tutti e arrivederci.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: sei. Sono le 18.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e anche quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella della resistenza italiana che ha affiancato l'avanzata degli angloamericani e liberato l'Italia dai nazifascisti. Come nasce la resistenza al fascismo e successivamente all'occupazione tedesca nel nostro paese? Se c'è una data è quella del 6 aprile 1924, quando si tengono le elezioni politiche. Alla Camera dei Deputati il fascismo fa passare nei mesi precedenti la cosiddetta legge Acerbo. La lista vincente con almeno il 25% dei voti prende il 67% dei seggi. Il 33% viene diviso in modo proporzionale tra i partiti dell'opposizione. Si chiama legge truffa. La campagna elettorale si svolge nel mezzo di inaudite violenze, intimidazioni contro candidati delle opposizioni, brogli, frodi, minacce di ogni tipo fin dentro i seggi. La maggioranza va al listone governativo che impone 374 deputati, cioè 275 fascisti. Gli altri 179 seggi vengono ripartiti tra popolari, socialisti e riformisti, socialisti, lista di unità proletaria, democratici di opposizione, liberali e repubblicani, giolittiani, sardisti d'azione. Antonio Gramsci, eletto in Veneto, può rientrare da Vienna dove era fuggito per scampare alle persecuzioni fasciste. Solo poche settimane dopo, il 30 maggio del 24, Giacomo Matteotti, deputato socialista, in un appassionato intervento alla Camera dei Deputati, contesta la validità delle elezioni politiche.
4: Onorevoli colleghi, contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso.
5: È una provocazione!
4: La Giunta delle elezioni si è proposto la convalida di numerosi colleghi. Ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa semplice e pura eccezione, e cioè che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto 4 milioni e tanti voti,
5: anche di più,
4: non li ha ottenuti di fatto e liberamente, ed è dubitabile quindi se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che le è necessario.
5: Stanno nascosti i nostri voti,
4: per conquistare, anche secondo la vostra legge, i due terzi dei posti che le sono stati attribuiti. Le elezioni, secondo noi, non sono valide. In primo luogo, abbiamo l'esplicita dichiarazione del governo, ripetuta dalla stampa e dagli oratori fascisti, che le elezioni non avevano che un valore assai relativo, perché il governo non si sentiva soggetto al responso elettorale e che avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se, per vostra stessa conferma, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere secondo la sua volontà. Esiste una milizia armata, una milizia di parte che durante le elezioni, con la sua presenza specialmente...
5: Erano i Balilla.
4: È vero, onorevole Farinacci, in molti luoghi hanno votato anche i Balilla.
5: Per voi hanno votato solo i disertori.
6: In guerra dove eravate?
5: Imboscati.
4: C'è una serie di fatti che ha viziato ed annullato tutte le fasi della competizione elettorale. Presupposto essenziale per ogni libera elezione è che i candidati possono esporre pubblicamente le loro opinioni. In Italia, nelle elezioni dell'aprile scorso, questo non fu possibile.
7: Stoppano!
4: Del resto noi ci siamo trovati in queste condizioni. milioni. Su 100 dei nostri candidati, 60 non potevano circolare liberamente nella loro circoscrizione.
6: Non credevamo che le elezioni dovessero svolgersi come un saggio di resistenza inerme alle violenze fisiche dell'avversario che ha il governo e dispone di tutte le forze armate.
7: Concluda, onorevole Matteotti, non provochi incidenti.
4: Ella crede che noi gli altri mi impediscono di parlare, ma che se io provocare incidenti mi seguo e non parlo.
7: Ha finito? Allora ha facoltà di parlare il presidente della giunta delle elezioni.
4: Ma che maniera è questa? Lei deve tutelare il mio diritto di parlare. Io non ho offeso nessuno. Riferisco soltanto dei fatti. Ho diritto di essere rispettato.
7: Onorevole Matteotti, se la vuole parlare può continuare, ma prudentemente.
4: Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente. Una delle garanzie più importanti per lo svolgimento di una libera elezione è la presenza in ciascun seggio dei rappresentanti di ciascuna lista. Orbene, nel 90% dei casi e in qualche regione fino al 100% dei casi tutto il seggio era fascista. Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo se siete ancora in tempo. Altrimenti voi sì, veramente rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più oltre a tenere l'Italia suddivisa in padroni e sudditi. Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e da essere governato con la forza. Voi volete ricacciarci indietro. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità domandando l'annullamento delle elezioni inficiate dalla violenza.
3: Poi, dopo gli applausi dell'opposizione, Matteotti sussurra una frase lugubre ai suoi colleghi deputati socialisti. Io il mio discorso l'ho fatto, ora preparate il discorso funebre per me. Infatti, dopo il discorso di Giacomo Matteotti si scatena la repressione. In quelle ore il Duce ordina a uno dei suoi sicari, Amerigo Dumini, di uccidere Giacomo Matteotti, che viene sequestrato davanti alla sua abitazione il 10 giugno del 24. Dopo due giorni, familiari e parlamentari socialisti chiedono informazioni alle autorità. Il questore Cesare Bertini si rifiuta di aprire un'indagine formale, ma confida in segreto al generale Emilio De Bono, comandante della milizia e capo della polizia, il nome del killer di Giacomo Matteotti. Un testimone oculare, la portinaia Esther Derasmi, diffonde alla stampa il numero di targa dell'automobile utilizzata dagli assassini. Appartiene al garage presso il quale deposita le sue macchine il quotidiano Il Corriere Italiano, diretto dall'avvocato e giornalista fascista Filippo Filippelli. Il ritrovamento del cadavere di Matteotti nel bosco della Quattarella a Roma rinnova lo sdegno popolare, ma il regime ancora una volta regge, aiutato dal Vaticano e dagli industriali del nord che temono una nuova ondata di scioperi da parte degli operai. A quel punto, il 3 gennaio 1925, Mussolini assume la responsabilità politica e morale, ma non penale, dell'assassinio di Giacomo Matteotti e ottiene dal re la prerogativa di sciogliere le Camere. È il giorno in cui il fascismo diventa regime.
8: Sono io, o signori, che levo in quest'aula l'accusa contro me stesso. Si è detto che io avrei fondato una cieca. Dove? Quando? In qual modo? Nessuno potrebbe dirlo. Si dice il fascismo è un'orda di barbari accampati nella nazione. È un movimento di banditi e di predoni. Si insena la questione morale. E noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia. Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l'arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io ne sono il capo.
3: Dal 1925 il regime fascista sopprime giorno dopo giorno i diritti civili, elezioni, libertà di stampa. Benito Mussolini sfrutta anche 4 falliti attentati ai suoi danni per promulgare leggi eccezionali. In pochi giorni vengono sciolti tutti i partiti antifascisti e le associazioni, chiusi i circoli, le camere del lavoro, i giornali dell'opposizione, annullati i passaporti per l'estero, combinate pene gravissime per l'espatrio clandestino, istituiti il confino di polizia e la pena di morte per chiunque commetta un fatto diretto contro la vita, integrità e la libertà personale del re e della regina, del principe ereditario e del capo del governo, cioè Benito Mussolini. Vengono dichiarati decaduti 120 parlamentari dell'opposizione. Il fascismo colpisce ovunque. Piero Gobetti, giovane giornalista torinese, animatore della rivista La Rivoluzione Liberale, viene aggredito dai fascisti e successivamente muore a Neuilly-sur-Seine in Francia. Il 15 febbraio del 26, in seguito a scompensi derivati dalle violenze, a Cannes, sempre in Francia, il 17 aprile del 26 si chiudono per sempre gli occhi di Giovanni Amendola, esponente liberal democratico e giornalista aggredito da una squadra fascista a Pieve Annevole in provincia di Pistoia. Viene ritenuto responsabile dell'ideazione del manifesto degli intellettuali antifascisti. Antonio Gramsci viene arrestato l'8 novembre del 26 in violazione dell'immunità parlamentare e tradotto subito nel carcere romano di Regina Coeli. Il 25 novembre 1926 viene poi istituito il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, composto da un presidente scelto tra gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, dalla quale provengono altri 5 giudici e un relatore scelto tra il personale della giustizia militare. La repressione è pianificata con grande cura dei particolari, giustificata poi da Benito Mussolini nel famoso discorso dell'ascensione alla Camera dei Deputati. Nel 27 a Milano nasce il primo nucleo di quella che solo 3 anni dopo si chiamerà OVRA, Organizzazione Vigilanza e Repressione Antifascismo. Si tratta di un ispettorato speciale di polizia che opera come un organismo segreto e perfettamente mimetizzato nella società civile, le cui funzioni sono nettamente separate da quelle delle normali questure. I primi agenti vengono inquadrati sotto la guida dell'ispettore Francesco Nudi e operano attraverso generalità e soprannomi di copertura, attivi in Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria. L'ispettorato speciale di polizia si serve di spie infiltrate dentro le organizzazioni antifasciste ormai clandestine. È un lavoro segreto, capillare, meticoloso. Solo nel primo decennio di applicazione delle leggi eccezionali tra il 26 e il 36 il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato condanna 2.977 antifascisti a 14.458 anni di carcere. La resistenza, dunque, si forma anche negli anni della guerra civile spagnola, con un bilancio generale drammatico, 1.500.000 di morti, 500.000 case distrutte, 183 città devastate, 500.000 esiliati, 1,2 milioni di persone incarcerate. È la vittoria del fascismo, del nazismo, l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Il 1 settembre del 39 la Germania nazista invade la Polonia. Al suo fianco si schierano il Giappone e l'Italia fascista, già protagonista della campagna in Etiopia e dell'occupazione dell'Albania. Il 10 giugno del 40 Mussolini dichiara guerra a Francia e Regno Unito. Il sociologo Marco Revelli racconta come la guerra civile spagnola sia l'anticipazione della seconda guerra mondiale.
9: La guerra civile spagnola si colloca, potremmo dire, a metà strada tra l'avvento dei fascismi, in particolare l'avvento del nazionalsocialismo nel cuore dell'Europa, in Germania, e la seconda guerra mondiale, che è lo scontro globale con i fascisti. Ecco, la guerra civile spagnola è una prova generale di quello che sarebbe successo poco dopo, pochi anni più tardi, ed era veramente il luogo in cui si giocavano le sorti della libertà contro la dittatura. Dall'Italia accorsero in Spagna non solo i comunisti, ma anche uomini come Aldo Garrosi, che sarebbe diventato poi il grande storico che conosciamo, come Carlo Rosselli, fondatore del movimento Giustizia e Libertà. Rosselli scriverà un testo dal titolo straordinario: Oggi in Spagna, domani in Italia. Gli intellettuali si ingaggiavano in quella guerra perché avevano la percezione che lì erano in gioco questioni ultime. Norberto Bobbio parla di politica della cultura, che non va confuso con la politica culturale o con la cultura politica. La politica della cultura è quella degli uomini di cultura che, quando sentono in discussione le radici stesse della loro identità culturale, entrano in campo, prendono parte al confronto, partecipano addirittura a una guerra civile come quella spagnola.
3: Molti antifascisti come Sandro Pertini, Camilla Ravera, Giovanni Pesce, Umberto Terracini, Giuseppe Di Vittorio, Luigi Longo e moltissimi altri, in migliaia, vennero confinati dal fascismo a Ustica, Lipari, Ponza, Ventotene, Santo Stefano e molti altri luoghi d'Italia. Così il socialista Sandro Pertini ricordò in un'intervista a Enzo Biagi del 1982 i suoi anni del confino e del carcere fascista.
10: Signor Presidente, è nel 1935 che il fascismo raggiunge il momento più alto. Lei in quel tempo dov'era?
11: E nel 1935 ero già al confino, cioè io, tu sai che la mia peregrinazione, no? Di detenuto, prima io sono stato all'ergastolo Santo Stefano, dall'ergastolo Santo Stefano a fare la segregazione. Mi hanno mandato a Torre di Bari, dove ho conosciuto Antonio Gramsci, poi al reclusorio di Pianosa, e poi mi hanno confinato, mi hanno mandato a Ponza, e nel 35 sì, era Ponza, al confino. A Ponza vi era un po' il fior fiore dell'antifascismo, di quelli che tornavano dalle galere in generale, erano tutta gente che era stata in carcere, che terminata l'espiazione in carcere veniva mandata confinata a Ponza, no? Ma a Ponza la stragrande maggioranza erano comunisti, proprio la maggioranza in questo senso, l'80% dei confinati erano comunisti, questo era la cifra statistica, l'80%.
10: Chi c'era dei comunisti?
11: C'erano lì i maggiorenti, subito a Ponza anche, Scocimarro, Secchia, Amendola, Giorgio Amendola, che non era ancora diventato un dirigente però del Partito Comunista, ma c'era Giorgio Amendola. Poi
10: c'era Longo?
11: Longo no, Longo lo troveremo a Ventotene, di cui ti parlerò lo troveremo a Ventotene, perché poi ti dirò di questo. C'erano, cioè, un po' il fior fiore di quelli che erano in galera, che è terminato la pena in carcere, erano stati trasferiti lì, e io sono uno di quelli. Io ero il solo socialista, ad esempio. Poi c'era un gruppo del Partito d'Azione, quelli di Giustizia e Libertà, un Partito d'Azione. Cancello, Calaccia, Dino Roberto, eccetera, c'era un gruppetto che io mangiavo con loro, perché al confino si costituivano le mense, e le mense erano costituite soprattutto naturalmente da comunisti, no? E la mensa era costituita in questo modo, che tu dalla mazzetta, la mazzetta era quello che prendevi dall'amministrazione, ne versavi un tanto alla mensa e potevi, mangiavi due pasti a mezzogiorno e alla sera. perché in questo modo si risparmiava, è chiaro. E le mense erano in mano, tolto in mano dei comunisti, che amministravano molto bene, con molta saggezza economica, ecco, molto bene sapevano amministrare. E poi c'era una mensa che era composta di quelli di Giustizia e Libertà più il sottoscritto. Poi c'erano un gruppo di anarchici livornesi, che naturalmente, sai, gli anarchici non sono mai andati d'accordo con i comunisti, cane e gatti, che quelli formavano, erano 5 o 6, un 6 o 7, che stavano staccati dagli altri. Io qualche volta andavo da loro a mangiare il caciucco, perché loro andavano dai pescatori di Ponza, si facevano dare, compravano il pesce adatto, e poi mi dice: ci stai Sandro, ci dai tanto e noi mangiamo il caciucco, quello che si chiama ciupin, nella mia Savona. E lo facevano
10: veramente. L'ho detto dalle mie parti.
11: Una cosa squisita sapevano farlo. Poi c'era questa mensa, che c'ero io solo socialista, e poi c'erano appartenenti al gruppo di Giustizia e Libertà. Tutte le altre mense erano comuniste. Poi, ripeto, di lì fui mandato a Turi di Bari. E quando io chiesi al capo scorta, che era un maresciallo dei carabinieri, mi misero una scorta molto, molto numerosa, perché vi era già stata la fuga allora da Lipari di Roselli e di Lusso. E quindi, specialmente io, siccome venivo dalla Francia, ero in contatto con costoro, la sorveglianza era aumentata su di me. E io dissi al maresciallo, c'era una scorta numerosa, il maresciallo, il vicebrigadiere e 4 carabinieri, e io dissi: scusi maresciallo, dove mi portate? Dice: la portiamo al carcere di Turi di Bari. Oh, dico, sono contento. Ma dice: non va mica in villeggiatura, sa, lei va in carcere, non è che vada in un albergo a trascorrere un periodo di riposo. No, ma lei non sa perché sono contento. Perché ero contento? Perché finalmente avrei conosciuto Gramsci. Io Gramsci l'ho sempre ammirato, anche quando l'ammirazione ne soffrivo, quando lui si scagliava contro i miei dirigenti Torati e Treves e li scarnificava. Ma l'ammirazione per l'ingegno di Gramsci in me è sempre stata forte. E dico, finalmente conoscerò Gramsci. Arrivai al carcere di Turi di Bari, misi le mie cose in ordine in un camerone, tutti nel camerone erano tutti comunisti. Naturalmente quando io entrai, buongiorno, buongiorno, no? Ci stringemmo la mano, ma fui accolto così con una certa, non dico ostilità, ma un po' di diffidenza, ecco, perché ero il social traditore che entrava lì in mezzo. Andammo a passeggio. Gramsci era facile, io non l'avevo mai conosciuto personalmente, ma era facile riconoscerlo, perché immagina la testa di Danton, così come ce l'hanno tramandata ai pittori dell'epoca, sul corpo di un pigmeo, perché la gova davanti, gova di dietro, piccolo di statura, questa testa però scultoria, stupenda, con degli occhi che non erano, erano di un azzurro però dell'acciaio, che quando si mettevano, fissavano l'interlocutore, non lo molavano, e io lo riconosco subito. Era in un angolo del cortile dove lui aveva messo su un suo piccolo aiola di fiori, che coltivava amorevolmente questa aiola di fiori. Io andai, mi presentai, dico: onorevole Gramsci, mi chiamo Sandro Pertini, socialista, vengo dall'ergastolo di Santo Stefano e sono veramente lieto di poterla conoscere personalmente, dopo ad aver seguito tutte le sue polemiche sull'ordine nuovo e su quello che lei ha scritto. E lui mi dice, mi ricordo che mi ha interrotto, dice: ma come, mi dai del lei? Siamo legati alla stessa sorte, siamo tutte e due vittime del Tribunale Speciale. E ma dico, onorevole Gramsci, noi socialisti per voi siamo dei social traditori. Ma dice: lascia stare questa stupidaggine di cui io non voglio sentire parlare. Tra me e Gramsci sorse un'amicizia, buona amicizia, che ancora adesso io la ricordo con piacere, direi con orgoglio. E era tenuto separato dagli altri, io gli facevo sempre compagnia a passeggio, ascoltando le sue conversazioni. Mi ricordo che un giorno mi disse questo: noi due dobbiamo fare una conversazione, guarda, che potrà durare Pertini un mese, 2 mesi. E dico: guarda Gramsci, che una conversazione duri un'ora o duri un mese, per noi il tempo qui non conta più, perché per noi l'orologio si è fermato. Gramsci era combattuto dai suoi compagni, tolto 2 o 3 che gli stavano vicino. Io gli stavo sempre vicino. Ma dagli altri, è inutile che io faccia i nomi qui, perché sono morti, la maggior parte sono morti. Ma era combattuto, era tenuto in disparte, era considerato, parliamoci con tutta chiarezza,

0: dove è condensata la prima idea di Europa.
1: Altiero Spinelli, dopo aver trascorso 10 anni nelle galere fasciste, sbarca a Ventotene nel luglio 1939, 2 mesi prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale.
2: Bisogna pensare che noi al confino stavamo come in un loggione dal quale vedevamo che cosa succedeva in Europa. E

0: e quelle della conservazione non è quella tradizionale, non è più quella tradizionale, ma sarà quella fra quelli che vogliono adoperare quel tanto di potere che posseggono per promuovere la costruzione europea e quelli che vogliono adoperarlo per restaurare invece il vecchio.
1: Anche se Spinelli è il primo a vedere con chiarezza la necessità di una lotta politica specifica per l'Europa, altri nella Resistenza hanno battuto strade parallele e dato vita a progetti ed organizzazioni federaliste.
2: Tra gli altri, gli studenti di ispirazione cristiana della Rosa Bianca a Monaco, fatti decapitare dal regime nazista dopo aver diffuso volantini che chiedevano la Federazione Europea. Jean Moulin a Lione, fucilato dai nazisti. Duccio Galimberti, anch'egli mandato a morte dai nazifascisti in Italia.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare la storia della Resistenza italiana, sempre con l'ausilio della regia del montaggio di Peter Bescapè.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 19 e 28 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche a ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone africano sul nostro paese. A fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di tempo buono. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
4: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Dopo l'arresto di Benito Mussolini, in seguito della caduta del fascismo del 25 luglio del 43, l'armistizio dell'8 settembre del 43, poi l'occupazione dei nazisti del nostro paese, la liberazione del duce da campo imperatore e la nascita della Repubblica Sociale Italiana alleata con i nazisti, la Resistenza prende le armi. La guerra dell'Italia partigiana inizia proprio quando termina la guerra del regime. L'armata ribelle si forma dopo la disfatta di quella regia e fascista, certo. All'inizio sono poche migliaia di persone, di notte qualcuno a Cuneo, ad esempio, nota ombre che scivolano lungo i muri delle caserme fino alle finestre delle armerie. Sono Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco, Benedetto Dalmastro che si prendono le armi. Saranno l'avanguardia del movimento di giustizia e libertà in provincia di Cuneo. La minoranza del settembre del 43 è l'avanguardia di una resistenza che ha però radici lontane, nelle fabbriche, nei campi, nelle scuole, nei prigioni. Durante la guerra civile in Spagna, tra i fuoriusciti in Francia e i confinati a ventotene, fin dentro l'esercito fascista. I comitati di opposizione interpartitici diventano subito comitati di liberazione nazionale. A Roma vi partecipano il demo laburista Ivanoe Bonomi, i comunisti Mauro Scocimaro e Giorgio Amendola, il democristiano Alcide De Gasperi, gli azionisti Ugo La Malfa e Sergio Fenoaltea, i socialisti Pietro Nenni, Giuseppe Romita, l'esponente democratico del lavoro Meuccio Ruini, il liberale Alessandro Casati. Persone con idee diverse, spesso contrapposte, ma unite da un'idea comune: organizzare la lotta armata contro gli occupanti tedeschi. I partigiani si organizzano in brigate Garibaldi, comunisti, GAP e SAP, comunisti, socialisti, azionisti, brigate Matteotti, socialisti, brigate Giustizia e Libertà, azionisti, brigate autonome, ex militari, monarchici, badogliani, e poi ancora brigate del popolo, Fiamme Verdi, brigate Osoppo, democristiani, brigate Bruzzi e Malatesta, anarchici. Solo le brigate Garibaldi guidate da Luigi Longo e Pietro Secchia mettono in campo dal 8 settembre del 43 al 25 aprile del 45 ben 575 formazioni costituite da squadre, bande, battaglioni.

0: divisioni, comandi territoriali di zona, oltre a GAP e SAP. I ribelli si posizionano dove possono, dove ci sono le montagne, le colline, i boschi, nelle scuole, nelle fabbriche delle città, ovunque. Il loro numero cresce gradualmente nei mesi della lotta di liberazione. Sono 2.000 nel settembre del 43, diventano 4.000 nel novembre del 43, 25.000 nell'aprile del 44, 80.000 nel marzo del 45, 130.000 all'inizio dell'aprile del 45, diventeranno 250.000 fine aprile del 45. Uno dei primi antifascisti italiani è stato certamente Vittorio Foa. È stato un politico, sindacalista, giornalista, storico, saggista italiano, esponente di spicco del Partito d'Azione e dell'Esperienza di Giustizia e Libertà. È considerato uno dei padri fondatori della Repubblica Italiana. Lo avevo intervistato poco prima che Foa morisse, il 20 ottobre del 2008.
1: Vittorio Foa, questo racconto lo facciamo partire dal periodo del fascismo, a distanza di molti anni. Qual è la riflessione politica, qual è stata la sua esperienza anche da antifascista?
2: Beh, io ho avuto un'esperienza un po' insolita, perché sono stato arrestato all'età di 24 anni e sono rimasto in prigione molti anni, sottoposto a una sorveglianza imprigionato dal Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato, cioè dai fascisti, e sono rimasto molti anni in prigione. Sono entrato a 24 anni e ne sono uscito a 33, quindi la mia esperienza è stata prevalentemente carceraria. È stata una resistenza al fascismo, una resistenza passiva in prigione, di cui non mi pento di nulla e sono soddisfatto del mio comportamento, ecco.
1: Nel carcere, nel lungo carcere,
2: sono stato in prigione sotto sorveglianza speciale dentro a Roma nella Regina Cidi, ero con Ernesto Rossi e Riccardo Bauer, sono stato molti anni con loro nella stessa cella. Poi sono stato 5 anni a Regina Cevi, poi mi hanno portato nel reclusorio in Civitavecchia, quindi e lì sono rimasto fin quasi alla fine alla caduta di Mussolini. Ero in Emilia, in un carcere dell'Emilia. Come le dico, è un'esperienza che è costata cara alla mia famiglia, questo sì, perché non era bello avere un proprio ragazzo in un carcere, ma io sono stato molto tranquillo, non mi sono mai lamentato. E poi quando è caduto Mussolini è cominciata la resistenza e io ero a Milano, a Torino, e ho partecipato alla resistenza del Partito d'Azione, che era un partito nuovo che si illudeva di nascere per negare l'esistenza dei partiti, in realtà era un partito anche lui come gli altri.
1: Del Partito di Azione lei ha fatto parte insieme a molti altri uomini che sognavano anche un mondo nuovo, mondo...
2: Certamente noi sognavamo, eravamo molto critici verso il sistema democratico liberale che aveva portato al fascismo. Nello stesso tempo noi eravamo in qualche modo socialisti, perché aspiravamo a una diversa distribuzione della ricchezza e del benessere della gente. Quindi eravamo carichi di grandi idealità, ma abbiamo fatto la resistenza con grande impegno tra il 1943 e 1945, e poi il Partito dell'Azione si è cancellato perché sono venuti i grandi partiti di massa e io sono entrato poi a lavorare nel... Io sono stato deputato alla Costituente, sono uno dei responsabili della Costituzione, sono stato deputato alla Costituente per il Partito d'Azione.
1: Lei dunque è un testimone di quel difficile passaggio dalla guerra alla democrazia?
2: Sì, ho partecipato anche alla scrittura della Costituzione della Repubblica. Ero deputato alla Costituente del Partito d'Azione e ho vissuto intensamente questa nascita della Repubblica Democratica, nella quale ho creduto e continuo a credere, intendiamoci.
1: Ma quando lei era in carcere, sognava quella Repubblica che poi si è costituita nel 1947?
2: Devo dirlo. E naturalmente i sogni del carcere sono una cosa, la realtà è un'altra, insomma è inutile stare a discutere tanto sui sogni. Io da giovane certamente pensavo a un'Italia democratica, liberale, ma molto più aperta ai problemi del mondo, è vero. E poi ho avuto molte delusioni della vita, ma comunque ho avuto anche molte soddisfazioni, perché mi sono occupato del mio secolo, poi ho avuto una famiglia, insomma è andato tutto bene. Non è stata brutta la vita.
0: Alla Resistenza aderirono anche numerosi uomini e donne della Democrazia Cristiana, come Tina Anselmi, ministro e poi presidente della Commissione parlamentare P2.
1: Lei scelse la lotta partigiana contro il nazifascismo e decise da che parte schierarsi quando da giovanissima vide un gruppo di giovani partigiani portati al martirio dai fascisti. È così?
2: È così.
1: Ci può raccontare quel giorno?
3: Io facevo l'ultimo anno delle scuole superiori a Bassano da Grappa e assieme ai miei compagni di scuola siamo stati costretti dai fascisti e dai tedeschi ad assistere all'impiccagione di più di 40 ragazzi. Alcuni erano anche amici, addirittura la mia compagna di banco aveva fra gli impiccati il fratello. Quindi quando noi siamo stati portati nel viale dell'impiccagione abbiamo avuto uno shock tremendo, chi piangeva, chi gridava, non sapevamo che cosa fare. Tornati a scuola abbiamo discusso fra di noi se si doveva accettare uno Stato che uccideva i giovani senza processi, senza nessun atto diciamo inquisitorio. E rispondemmo la gran parte di noi dicendo ma vado anch'io a trovare i partigiani, vado anch'io a fare la guerra partigiana. E un'amica mi ha presentato il suo fidanzato che era partigiano e questo mi ha detto ma tu sai se vieni catturata come donna subirai delle cose più terribili che non noi uomini. E quindi devi pensare bene a quello che fai, perché quando sei entrata in una formazione partigiana sei anche obbligata a non svelare i nomi, a non dare indicazioni che possano essere dannose per i giovani che sono in combattimento. E allora io ho detto che avrei accettato e così è cominciata la mia presenza nella formazione partigiana Cesare Battisti, che era la mia brigata di combattimento.
1: Che cos'era una staffetta allora in quegli anni? Quali erano le sue funzioni?
4: Ma guardi, quando mi hanno chiamato per chiedermi se io portavo un contributo alla lotta di liberazione, era difficile capire che cosa voleva dire anche questo, perché c'era questa fuga dei giovani dalla oppressione, dalle uccisioni, ma quello che poteva succedere oggi non si sapeva se si poteva uccidere domani, perché ogni giorno era qualcosa di nuovo, qualche volta di distruttivo, altre volte di distruzione dei paesi, per cui fare che cosa? Ecco, giorno per giorno scoprivamo che cosa si poteva fare, che cosa si doveva fare per allontanare la morte, per avvicinare i giorni della libertà.
1: Tina Anselmi, come nasce la sua passione per la politica?
4: Ma dallo scoprire, come è venuto anche per altri giovani, che o noi prendiamo nelle nostre mani, con la nostra responsabilità, la vita del nostro paese, o vi sarà una vita politica allo sbando, dove i valori e le intuizioni dei più giovani si incontrano con quanto i più anziani hanno individuato, la scoperta dell'altro, dell'altra persona. Questa scoperta è alla base di ogni mutazione che nel paese è avvenuto, laddove solo partecipando c'è la possibilità di influire nella vita della nostra comunità.
0: Il movimento della Resistenza italiana ha avuto come protagonisti senza dubbio i comunisti, che in realtà avevano già partecipato alla guerra civile in Spagna dal 37 al 39 e che erano stati arrestati e portati al confino di Ventotene, che poi hanno organizzato i GAP nelle città di Torino e Milano come Giovanni Pesce. Questo è il suo racconto dei giorni della liberazione di Milano tra il 24 e il 25 aprile del 45 e anche la sua riflessione sugli anni successivi, quando l'esperienza della resistenza italiana veniva da molti messa da parte.
5: Vedo la gente per le strade a parlare, a discutere, i gruppi che gridavano pace, libertà, democrazia, non più guerre. C'era questo sentimento, queste voci che correvano, e man mano questi piccoli gruppi aumentavano, 10, 20, 50, 100, 500. Già c'era l'opinione pubblica che era preparata all'insurrezione, cioè era convinto che stava avvenendo la liberazione di Milano. Con alcuni gapisti li ho incaricati di andare in una fabbrica, altri in un'altra fabbrica, altri hanno accompagnato gli altri dirigenti del movimento di liberazione. Questo piccolo gruppo è sempre stato impegnato in quei giorni, del 25 aprile, fino al ritiro delle brigate.
6: Credo che ognuno di noi, o almeno coloro che avevano partecipato direttamente alla lotta contro i tedeschi, contro i fascisti, dopo la liberazione, o in quei giorni coloro che tentavano di cancellare, di soffocarla, di impedirla di portare a conoscenza, abbiamo saputo far capire e far comprendere alla maggioranza del popolo italiano, dei giovani, degli uomini e delle donne, che è stato il nostro impegno, il nostro sacrificio, l'impegno e il sacrificio della nostra lotta. Coloro che tentavano in quel momento di cancellare o di tentare di cancellare il significato della guerra di liberazione erano coloro che volevano accantonare, dimenticare quello che è stato l'impegno, il contributo della maggioranza del popolo italiano nella lotta per la libertà e la democrazia.
0: Anche l'esperienza di Giuliano Vassalli, militante socialista e poi ministro di Grazia e Giustizia, si forma proprio durante il fascismo e l'occupazione tedesca.
1: Giuliano Vassalli, quando inizia la sua esperienza politica all'interno del Partito Socialista?
7: L'esperienza politica cominciò il primo giorno in cui si ricostituì il Partito Socialista in modo formale, e cioè il 25 agosto del 1943 in Roma, quando cioè i gruppi socialisti minori, di cui io ero uno dei dirigenti, Movimento per l'Unità Proletaria, Unità Proletaria ed altri, si fusero col PSI e dettero vita a un partito che si chiamava PSIUP, non perché fosse per l'Unione Proletaria nel senso dell'unione coi comunisti, ma nel senso che era appunto l'apporto di questi movimenti minori che dettero il nome. E quindi la mia esperienza cominciò immediatamente, fui eletto, fui tra quelli designati ed eletti nella direzione del partito, che prima era semiclandestina perché il 25 agosto 43 eravamo sotto il regime Badoglio per pochi giorni. Poco tempo dopo, fin dall'8 settembre, diventò pienamente clandestina, come si può immaginare, sotto l'occupazione tedesca, e poi diventò libera con la liberazione di Roma e rispettivamente con quella del nord, e io feci parte di questa direzione fino al 1 agosto del 1945 e ho vissuto dunque tutti quegli eventi.
1: È stata un'esperienza travagliata quella del Partito Socialista Italiano per arrivare, per giungere al Partito Socialista?
7: Senta, è stata un'esperienza per giungere al Partito Socialista, vabbè, quello ognuno ha le sue idee da un determinato punto della gioventù e le avvia, le elabora, le discute con gli amici, con i compagni. Nel Partito Socialista la vita fu particolarmente intensa e particolarmente tesa anche nel periodo dell'occupazione tedesca, nel senso che pur essendo ovviamente per la liberazione del paese, facendo parte della resistenza, avendo gruppi armati, facendo parte della giunta militare del Comitato di Liberazione Nazionale, tuttavia nel seno del Partito Socialista c'era molto molto dibattito politico sul dopo, sull'eventuale dopo nel caso dell'auspicata vittoria, e questa tensione si sfogò fortissimamente nel Consiglio dopo la liberazione del Nord, cioè appunto nel luglio e nell'agosto, nel cosiddetto Consiglio Nazionale, il primo Consiglio Nazionale, veramente nazionale al completo di tutta l'Italia, che si svolse a Roma, nei locali del Collegio Romano, soprattutto nelle giornate del 31 luglio e del 1 agosto 1945. Perché dico questo? Perché apparse alla luce, attraverso anche i grandi discorsi di Nenni da un lato, di Saragat e di Filone dall'altro, la divisione profonda del partito tra coloro che volevano la strettissima unione col Partito Comunista e coloro che viceversa erano per l'autonomia socialista più piena.
0: Non ci furono però solo i partigiani a combattere i nazifascisti a fianco degli alleati, ma anche tanti soldati, 600.000, che rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana di Mussolini, e per questo atto di disobbedienza vennero uccisi o internati nei campi di concentramento nazisti. Ci furono migliaia tra soldati che formarono le prime bande della resistenza, i carabinieri, i finanzieri che appoggiarono i resistenti, e ci fu il popolo, protagonista delle insurrezioni di Matera, Napoli, Lanciano, Firenze, Milano, Torino, Genova e di molte altre città italiane. Tutto questo e molto di più fu il movimento della resistenza italiana, i cui valori sono ancora oggi scritti nella nostra Costituzione.
8: Il lato oscuro della verità. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: sono le 20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche a ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone africano sul nostro paese. A fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di tempo buono. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: sono le 20 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche a ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone africano sul nostro paese. A fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di tempo buono. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: go.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali. Il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 e 44 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. I'm so tired.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali. Il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

0: Sono le 22 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: sono le 23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: mezzanotte e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: mezzanotte e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: mezzanotte e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: è l'una.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: meglio.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È l'una
1: e 18 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Days.
1: È 1:30.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

0: È 1:43.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.